preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: DS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia. Cosa sogni?

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Numero Verde
1: e Dre.
0: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
1: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Latino que la familia.
1: Break
2: tutto il giorno,
1: solo hits. RDS Next.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

narrazioni. Puro sangue.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo

0: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La musica migliore la trovi solo su R.

0: Next. Ciao, siamo Samara
1: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
0: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
1: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
2: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

0: siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: esce next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Inizia sempre con un A.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: siamo Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Instagrammable. Cercaci sui nostri social. Instagrammable. RDS Next.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: The Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è RDS Next.
2: I can listen all day.
3: All day.
1: La musica continua.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: un'altra storia.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Here we go.
2: Portaci sempre con te. Carica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: 3DS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su

0: Generation X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
2: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.

0: You do it right.
1: La casa delle web stars che spaccano. Questa è RDS Next.
2: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Questa è la tua musica. Let's go. This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
3: C'è niente.

0: There's nothing like this rhythm, nothing like this beat.
1: RDS Next.
2: We love.
3: Feel the rhythm.
1: Tutta un'altra storia. Hit music.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RTS Next.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nel

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Instagrammable. Cercaci sui nostri social. Instagrammable. RDS Next. Swipe up.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Network.

0: number one. RDS Next.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Bib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Alex, raccontaci le tue storie. Swipe up!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next. Turn it up, up, let
1: the speakers boom. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Rami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Next. Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutta un'altra storia.
1: Tu mi hai preso a buona.

un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: S Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
4: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana, noi siamo sempre Lib
1: e sempre Iris, siamo qui a tenervi sempre compagnia certo. Dalle 15 alle 16 con Scuola Zolix, il format dove vi portiamo tra i banchi e viviamo la scuola senza retorica, quindi prof, drammi e sopravvivenza quotidiana.
0: Esatto, esatto, e se volete ascoltarci potete farlo su Twitch, YouTube, TikTok o anche sull'app di RDS Next, e se volete partecipare alla puntata mandandoci un vocale al 333-8888-188.
1: Se invece non volete fare nessuna di queste cose, basta semplicemente che non le fate.
0: Sì, se non volete farle, non fate.
1: Però questa potrebbe essere l'ora più simpatica e bella del vostro lunedì, quindi noi vi consigliamo di seguirmi, perché lì...
0: Ecco, le manie di protagonismo di cui parlavamo settimana scorsa.
1: Vabbè, ma allora, per chi non c'era settimana scorsa, facciamo un recap un attimino di quello che è successo.
0: Allora, settimana scorsa Iris mi ha bullizzato.
1: No, bullizzato no, sei maggiore di 18 anni, non può essere bullismo.
0: Mi ha maltrattato?
1: Massimo è... Sì.
0: E lo ammette.
1: Sì, certo.
0: E mi prendeva in giro, mi dava ordini così.
1: No, sapete cosa? Che Lib qualsiasi cosa io dico la fa. E quindi a un certo punto io ho detto semplicemente basta, non parlare. Lui è stato zitto. Ora parla e lui parlava.
0: Ma perché non avevo... Cioè, veramente ero basito, non avevo nulla da dire. E ride.
1: Ma questa è la mia dimostrazione d'affetto.
0: Sì.
1: Ad una certa ci passano tutti.
0: Ah vabbè, quindi devo solo attraversare questa fase.
1: Sì, devi attraversare la fase dell'inferno. Poi da qua è tutto in discesa. Hai presente, noi parliamo comunque ai ragazzi delle scuole. La fase dell'inferno per le scuole è quella della fine del primo quadrimestre.
0: Sì.
1: Secondo me, perché lì si concentrano tutte le verifiche,
0: tipo
1: tutte
0: prima
1: le
0: di
1: cose.
0: Natale.
1: Sì, quello è l'inferno. Okay. Una volta che attraversi quella fase è tutto in discesa.
0: Farò
1: quindi
0: finta...
1: io per te sono come un po' la fine del primo quadrimestre.
0: Farò finta tu sia un quadrimestre fine.
1: Va bene, va benissimo così. Dato che è la fine, io direi di andare in next con Swag Music di Artify. Ci vediamo tra pochissimo con tantissime notizie e soprattutto con le vostre segnalazioni dalle scuole. Next!

0: Swag Music, Arti 5, siamo tornati a tenervi compagnia dalle 15 alle 16 con Scuola Zolix. Sono in compagnia di Liv.
1: Ciao, e lei è Iris invece.
0: Potevi dirlo con un po' più di entusiasmo.
1: Ma tu immagina che l'abbia detto con entusiasmo.
0: Ma perché devo immaginare quando puoi farlo realmente?
1: Rifacciamo.
0: Sono qui in compagnia di Liv.
1: E qua c'è Iris.
2: Sono

0: spettacolo.
1: Cioè, tu immagina che io devo passare tutta questa agonia, no? Vabbè, che ci dobbiamo fare? Comunque ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene, però cioè...
2: Vabbè, parla per te, non è ricambiato. No, io
1: vorrei... Ok, io dico che vorrei comunque anche un po' preservare la mia salute mentale comunque. Cioè, in questi...
2: Ok, quindi tu per colpa mia finirai dallo psicologo.
1: Probabilmente a fine stagione dovrò andare dallo psicologo.
2: Vai dallo psicologo?
1: Allora, in realtà no, però avrei voluto tanto in un certo periodo della mia vita in cui avevo tantissimo stress tra scuola, lavoro e mi sarebbe tanto piaciuto. Però era proprio incompatibile con i miei orari, con gli orari che avevo, non riuscivo a trovare un minuto libero, però avrei voluto, anche perché secondo me è anche molto importante.
2: C'è un po' un gap generazionale secondo me tra la nostra generazione e quella precedente, perché anche molto spesso parlando con gli adulti c'è un po' l'idea che lo psicologo non serva a nulla.
1: Sì.
2: Io personalmente ci vado settimanalmente ed è una cosa che mi salva di settimana in settimana.
1: Sì.
2: Ma per diverse motivazioni, può essere il fatto che tu parli con una persona che non vedi nella tua quotidianità e quindi questa cosa ti aiuta perché ti senti più sicuro a esporti, ad aprirti. Sicuramente una persona che ha studiato in maniera professionale, che quindi sa quale consiglio, quale ragionamento fare, quindi difficilmente dirà la cosa sbagliata, ecco. Quindi secondo me è una cosa importantissima ed è una cosa anche che andrebbe in qualche modo introdotta nelle scuole.
1: Sì. Infatti la notizia di oggi parla proprio di questa proposta di legge per introdurre 2 ore obbligatorie di psicologo al mese per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori.
2: Esattamente, diciamo che funzionerebbe in classe con alcuna interrogazione, nessun voto, ma 2 ore proprio dell'orario scolastico dedicate interamente alla salute mentale, all'ansia da prestazione e soprattutto alla gestione dello stress. Diciamo che si sa, la scuola è un ambiente molto molto molto competitivo e in un'età molto fragile. Tu l'hai mai sentita per esempio questa ansia da prestazione prima delle interrogazioni?
1: Sì, tantissimo, anche perché mi ricordo che io ho cambiato classe alle superiori, perché la prima classe che ho avuto era una classe molto molto competitiva, con gente che veramente si faceva la guerra per avere il voto più alto, chi rispondeva di più, che partecipava di più. E quando

0: In realtà io mi sono sempre considerato una persona che, ok, ho un obiettivo, lo raggiungo, però pace, nel senso non mi importa tanto di quello che fanno gli altri, non guardo mai il giardino del vicino.
1: Certo.
0: Però purtroppo in questa classe qua c'era tanto quest'area di competizione e tutto, e ogni volta che dovevo fare un'interrogazione orale, appunto come hai detto tu, mi sentivo sempre un po' in ansia, in soggezione più che altro, e anche perché poi loro mi escludevano un po'.
1: Ok.
0: Erano principalmente compagni di classe ragazze che capito, puntavano sempre al top tra di loro, e quindi tipo anche magari nelle cioè non partecipavo molto magari nelle discussioni in classe eccetera, e venivo un po' più scuso perché era quello lì che sì tanto non...
1: La questione probabilmente è che l'età delle elementari, delle medie, ma anche secondo me quella delle superiori, è un'età molto fragile,
2: sì,
1: in cui le persone non sono pienamente consapevoli delle loro azioni e soprattutto degli effetti che le loro azioni possono provocare. Quindi tante volte questa esclusione, così come questa estrema competizione, può portare delle persone un po' più fragili o un po' più sensibili ad avere questa forte, certo, ansia e questa forte fonte di stress. Fatto gioco di parole. Forte fonte.
0: Sai che sei brava.
1: Sai che sei simpatica.
0: Dai.
1: Dai.
0: Va
1: grazie.
0: Bene.
1: Questa fortissima fonte di stress. E secondo me l'introduzione di una figura esterna, che non sia un professore, che non sia un genitore, quindi una sorta di via di mezzo, ma comunque una figura professionale, può aiutare in qualche modo gli studenti, non a eliminare il problema, però in qualche modo a saperlo gestire in maniera più,
0: sì,
1: consapevole.
0: Esatto, esatto. Infatti la proposta propone, ho fatto un gioco di parole tra proposta e propone.
1: Oh, ma sai che sei simpatico.
0: Sai che sei veramente, oh, gentile. Dai,
1: dai,
0: va bene. Queste lezioni sarebbero lezioni mensile con frequenza obbligatoria per appunto tutti gli studenti, e a queste attività collettive appunto incentrate sul confronto emotivo, sul esplorare le proprie emozioni, sul controllo della rabbia e sulla gestione appunto dei conflitti, si affiancherebbero colloqui individuali e privati, quindi riservati. E questa cosa qua, il fatto che vengano aggiunti anche colloqui individuali, mi piace molto, anche perché non so quanto sarebbe proficuo e utile magari fare una seduta collettiva e parlare dei propri problemi magari davanti a 25-26 persone, anche per il fatto che magari quei problemi li creano loro.
1: Sicuramente sarebbe molto più difficile, però allo stesso tempo io reputo il confronto collettivo fondamentale.
0: Sì, per creare il gruppo classe, sì.
1: Oltre che appunto crei il gruppo classe, quindi la classica questione del team building. Però in generale magari il bulletto della classe può arrivare a confessare, sì, uno stesso problema, vero, che senti anche tu. E quindi si può creare un'empatia, un'energia all'interno della classe che non è affatto scontata. Io ho fatto diversi progetti nelle scuole,
0: sì,
1: parlando con i ragazzi, per lo più in realtà delle scuole elementari e medie. E è capitato diverse volte che persone che magari in classe battibeccavano, si odiavano, si insultavano, litigavano, finivano quell'ora di confronto abbracciati.
0: Esatto.
1: Basta una domanda, basta che io faccia la stessa domanda a 25 studenti e gli chieda: cos'è per te l'ansia? Ognuno ti darà la sua risposta e ognuno in qualche modo,
0: sì,
1: si rivedrà,
0: esatto,
1: nell'altro.
0: Esatto. È proprio importante anche sentire gli altri, perché appunto come hai detto tu, non sai mai quando magari una persona che tu pensi sia diversissima da te magari ha il tuo stesso problema e dici: cavolo, però alla fine siamo simili, potremmo aiutarci a vicenda, che è una cosa molto molto importante. Anche se però devo dire che 2 ore al mese,
1: mm-hmm,
0: a confronto con credo le 100 ore di scuola normale, comunque lo sportello psicologico dovrà affrontare un boss finale molto complicato, che sono appunto tutte le ore di scuola normale che portano stress, ansia, eccetera. Però è un punto di inizio.
1: Anche l'investimento dal punto di vista del personale. Infatti, per garantire il servizio è previsto l'inserimento progressivo di 18.000 docenti psicoterapeuti.
0: Sì, sono tanti.
1: A partire dalle scuole superiori, per poi estendere successivamente il modello alle scuole medie e primarie. Ovviamente più si abbassa la fascia d'età, più sarà complesso parlare con i ragazzi di cose di cui probabilmente nemmeno loro sono consapevoli.
0: Esatto.
1: Le emozioni sono probabilmente la cosa più difficile da spiegare. Però se tornassi indietro nel tempo, penso che mi avrebbe fatto piacere parlare con delle persone del settore, dei professionisti, di cose che nemmeno io riuscivo a comprendere. A te a scuola hanno mai organizzato qualcosa del genere? Un incontro, uno sportello d'ascolto?
0: Io so che c'era lo sportello psicologico nella mia scuola, però lasciava un po' il tempo che trovavo, nel senso che sì, c'era, effettivamente fisicamente c'era, però vuoi per magari il docente che non era interessatissimo.

0: vuoi per gli studenti che per questo motivo non si volevano aprire troppo, e quindi alla fine fisicamente, come ti ho detto, c'era, però non,
1: certo,
0: era utilizzato,
1: non era utilizzatissimo
0: tantissimo
1: dagli studenti.
0: Esatto, ed è stato un peccato, però mi fa piacere vedere questa proposta di legge, anche perché poi giustamente con il passare degli anni ho visto che la salute mentale in generale è diventata proprio il centro di molte conversazioni.
1: A voglia, ma mi viene da dire problemi, per fortuna. Esatto. Anche esatto, perché tante volte dicono tutti i problemi di ansia e stress sono emersi con la vostra generazione. Dico, questo proviene da parte degli adulti. Sì. In realtà, semplicemente, secondo me, con la nostra generazione si è abbiamo iniziato a dare un nome e una forma a questi problemi. Se prima l'ansia era un qualcosa di indefinito, un po' per aria, un po' indescrivibile, ad oggi ha una forma ben precisa, la sentiamo in un punto del nostro corpo, riusciamo a canalizzarla,
0: identificarla,
1: esatto, riconoscerla. Sento il cuore che mi batte, cosa sta succedendo, magari devo iniziare a respirare perché magari sto avendo un po' d'ansia. E sicuramente il contesto scolastico, che in qualche modo è una prima forma di performance al mondo, sì, può alimentare sicuramente questa sensazione.
0: Un'altra cosa che secondo me ha alimentato molto molto molto certe sensazioni e certe esperienze in tantissimi giovani ragazzi è l'avvento sui social, magari anche,
1: certo,
0: a tenera età, quando si è molto molto giovani. Poi mi è capitato anche di vedere magari al ristorante alcuni genitori che per tenere tranquillo il figlio gli danno l'iPad, il tablet, così. E mi dispiace un po' vedere questa cosa, perché alla fine sì, come dicevi tu, la scuola è anche un po' il primo punto in cui impari a stare al mondo e stare comunque con gli altri in gruppo, impari a saperti comportare, però il costante paragone che c'è sui social può essere molto molto pericoloso, a volte l'abbiamo visto in molti episodi.
1: È come se fosse un microcosmo del lavoro alla fine, i compagni di classe sono i colleghi,
0: sì,
1: è il momento delle interrogazioni, dei compiti in classe, è il momento della performance. Io mi ricordo quando ero alle superiori, sempre la Gizzi,
0: sì,
1: la mia amatissima,
0: sì,
1: prof, mi ha sempre detto: il voto che tu ricevi non è il voto della persona che sei, è il voto della performance. Magari tu quel giorno eri in ansia, l'ansia non ti ha permesso di parlare, non ti ha permesso di ricordare delle cose che sapevi benissimo, e tu effettivamente hai performato male, quindi quel 5 e mezzo, quel 5 te lo sei meritata, ma non definisce quanto tu abbia studiato,
0: certo,
1: o quanto tu valga,
0: certo,
1: è semplicemente che in quel momento non sei riuscita a performare magari come avresti voluto o potuto. Però ovviamente le emozioni giocano un ruolo fondamentale, soprattutto quando si è piccoli
0: e quando non le si sa gestire,
1: quindi iniziative come queste, dei confronti, sono a dir poco fondamentali, secondo me.
0: Esatto, esatto. E infatti, per questo abbiamo due domande per voi, ne leggo una io e ne leggo una tu.
1: Va benissimo.
0: Vedi che penso anche a te a volte. Vedi. Sto migliorando, no?
1: Ma lo possiamo cacciare, per favore?
0: Sì, sì, sì, certo. Allora, la prima
1: parlavamo
0: domanda.
1: Parlavamo di esclusione, di robe.
0: E io ti ho inclusa.
1: Stava uscendo un discorso così tanto bello.
0: No.
1: Abbiamo passato 10 minuti
0: non
1: senza dissarci. Guarda.
0: Cioè,
1: vabbè,
0: io l'ho inclusa, non è che l'ho esclusa.
1: Vabbè, dovresti... vuoi anche 5 euro per questa inclusione o...
0: 10?
1: Ecco, a posto. Vai, te li mando dopo, mandami.
0: Perfetto, perfetto. La prima domanda che abbiamo è: voi sareste davvero pronti ad aprirvi davanti alla vostra classe, o finirebbe che la gente userebbe quello che dite come materiale da gossip nel gruppo WhatsApp? Perché appunto, come dicevo prima, il problema potrebbe anche essere parlare dei propri problemi davanti a tutta la classe, quando appunto magari alcuni problemi sono all'interno della classe. Quindi è una cosa buona che ci siano queste sedute collettive per imparare anche a fidarsi un po' più degli altri e a rispettare un po' più gli altri e a sapere ascoltare soprattutto. E però voi scrivetecelo nei commenti e noi vi leggiamo e rispondiamo.
1: Diciamo che se io fossi nei ragazzi, penso che allora, se tornassi indietro nel tempo, non sarei disposta ad aprirmi davanti alla mia classe, soprattutto a quella,
0: esatto,
1: delle medie. Quella delle superiori sì, di quando ero in Puglia, perché l'ho fatto.
0: Io ho amato le medie.
1: Cioè, terra dell'inferno.
0: Tutti odiano le medie, però io, raga, le medie, vabbè.
1: No, ad oggi ti dico, sti cavoli, se la mia interiorità diventa un gossip da gruppo WhatsApp, io so che ho dato, quindi
0: sì,
1: il mio dare... è
0: qualcosa
1: servito
0: farà
1: a me,
0: sì,
1: e qualcosa farà, cioè, quello che ne volete fare voi non mi riguarda più, è una cosa che riguarda voi e non me. Io il mio l'ho fatto e mi sento più serena con me stessa, quindi questo è il consiglio che mi sento di dare alle persone che ci ascoltano. Ovviamente fateci sapere anche la vostra, se effettivamente ve la sentite o meno, per,

0: ti riesce a far fare quel sospiro di sollievo, quindi secondo me un pochino di senso ce l'ha. Poi dipende ovviamente da scuola a scuola, da come andrà questo sportello psicologico e se approveranno questa proposta di legge, perché ricordiamo che è ancora una proposta di legge, quindi non è stata ancora approvata, però un pochino di senso ce l'ha. Tu che dici?
1: Secondo me sì, perché come ti dicevo prima, è una via di mezzo tra un genitore che è una figura troppo intima e personale e un professore che è una figura troppo istituzionale. Esatto. Lo psicologo è quello sconosciuto che ti può abbracciare come se fosse tuo papà o tua mamma e allo stesso tempo ti può dare una dritta come se fosse una persona che tu troverai nel tuo percorso. Esatto. E che ti farà crescere, quindi io sono assolutamente pro a questa cosa e anzi io consiglierei a tutte le persone al mondo di andare allo psicologo.
0: Sì, volevo dirlo
1: se tutti prima, andassero allo psicologo il mondo sarebbe un posto migliore.
0: Ci sarebbero persone più sane di mente, no? Come
1: certo, un po' più... Io ci vado, infatti guarda, io sono sanissima.
0: Sì?
1: Sì.
0: Sanissima.
1: Boh ragazzi, cioè io chiedo di cambiare compagnia
0: come
1: di
0: si
1: radio.
0: Chiama? Psicologo o psicologa?
1: Psicologa.
0: Chi si chiama?
1: Silvia.
0: Ciao Silvia. C'è da lavorare ancora un po', però comunque va bene.
1: Vabbè ragazzi, non ne parliamo. Io ci ho lavorato abbastanza per non mandare fuori a calci Libby in questo momento. Va bene così, va benissimo. Ci ascoltiamo un promo e poi andiamo in Next con Material Lover di Senna Spiro. Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Numero Verde.
4: Andrea.
3: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
4: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation.

Material Lover dice Naspiro. Lib, chi stai baciando? E soprattutto perché non stai dando un bacino a me? Chi?

0: ragazzi.
1: Madò, brutto così, eh.
0: No, togli sta canzone. Questa canzone che qua è veramente brutto. Comunque bacio loro che ci guardano ogni lunedì.
2: Eh sì.
0: E non te.
2: Vabbè, non, come hai visto non lo volevo il tuo bacino, non ti preoccupare.
0: Parole. Ho in mente tante brutte parole.
2: Sei andato dalla psicologa per calmare questa tua...
0: Dovrò prenotare una seduta in più.
2: Bravo, per colpa mia, questo è altro.
0: Sì, esatto.
2: Capisci
0: esatto.
2: Perché mi mollano tutti? Vabbè, andiamo. Vabbè, andiamo.
0: Parentesi.
2: Andiamo avanti con le segnalazioni dalle scuole.
0: È vero, solita rubrica nostra.
2: La nostra preferita, dai.
0: Sì, la nostra preferita.
2: Mettiamoci un po' di entusiasmo in queste segnalazioni.
0: A noi piace sentire cosa vi succede, anche perché ogni volta, ogni lunedì, sono cose una più assurda dell'altra, quindi non sappiamo più cosa dire e ci divertiamo molto.
2: Facciamo pronostico, secondo me qualcuno avrà preso una nota per un motivo assurdo.
0: Secondo me in una c'entrano gli animali.
2: Ok, non dai, vediamo. Iniziamo da Aldo che ci racconta. Qualche giorno fa ho fatto 18 anni e ho festeggiato in settimana, proprio nel giorno del mio compleanno. La mattina dopo, io e i miei compagni di classe siamo entrati alla seconda ora perché la festa è finita tardissimo. E tutti i prof se la sono presa con me dicendo che sono stato un immaturo a non festeggiare nel weekend. Boh, vabbè.
0: Folle. Cioè, oddio, nel senso... È il tuo compleanno.
2: Allora, abbiamo una parte razionale che dice:
0: sì, esatto. Oddio, no, non ci sta.
2: Oddio, no, non ci sta. Ma non tanto non festeggiare in settimana. Però entrare tutti alla seconda ora, sì, è un po' una mancanza di rispetto nei confronti di un docente che si, esatto, presenta per farvi lezione.
0: Farlo,
2: esatto. Dall'altro lato, mi viene da dire: la colpa non è di chi ha festeggiato il compleanno, ma di tutta la classe che ha fatto ritardo. Quindi, inutile andare a dire sei un immaturo a non festeggiare, sì, nel weekend. No, piuttosto dimmi, è un gesto immaturo lasciare un docente da solo in classe, esatto, durante un orario lavorativo.
0: Poi non so neanche se ci fosse verifica quell'ora lì, in caso sarebbe proprio sbagliatissimo, però comunque il punto è che,
2: oddio, sì, se c'è verifica, sai che quasi quasi,
0: ma tu mi fai il discorso moralista e tu poi non sai se c'è verifica.
2: Vabbè, ma se c'è verifica,
0: vabbè, comunque auguri,
2: ti devo,
0: Aldo,
2: dire
0: tanti auguri.
2: Vabbè, Aldo, buon compleanno. Buon L'importante compleanno. È che ti sei divertito. Questo conta.
0: Matteo ci dice: ho i Ray-Ban Meta come occhiali da vista e la prof di matematica pensa costantemente che io la riprenda. Ormai mi ha preso di mira senza senso. Allora, se io fossi una prof e che immagino che abbia dai 30 ai 60 anni, ok, ci starebbe. Però il punto è che devi spiegarle che quando registrano lampeggiano gli occhiali, quindi
2: sì, ma metti che è un po' ciecata e magari non lo vede, quindi ha l'ansia costante.
0: Vabbè, ma lui glielo dice, non ti sto riprendendo.
2: Però posso capirli, i traumi dei prof.
0: Qualche video l'hai fatto, Teo? Hai fatto qualche video?
2: Allora, io no, personalmente no, anche perché i prof con cui ero alle superiori erano tutti abbastanza amici. Cioè, erano tutti molto tranquilli e non c'era nessuna cosa imbarazzante da riprendere. Okay. Però mi ricordo che nella mia scuola c'era stata una lite gigantissima tra un prof e una ragazza che gli aveva fatto un video, l'aveva tipo messo nelle storie del suo profilo spam. E io ero nella sua classe nell'ora di supplenza, quindi ho assistito a tutta la lite. E lui ci è rimasto malissimo perché giustamente si sentiva preso in giro. E dopo essersi arrabbiato con la studentessa si era messo a piangere perché si sentiva umiliato.
0: No, poverino.
2: Mi ha fatto una tenerezza.
0: Ma che ne aveva?
2: Ma secondo me 32.
0: Poverino,
2: giovane,
0: dai.
2: Giovane.
0: No, mi dispiace troppo.
2: Anche a me.
0: L'ha cancellata?
2: Perché... Sì. Ah, okay. Sì, il fatto è che lui si è sentito umiliato, giustamente.
0: Ma che storia era? Tu sapevi che storia fosse?
2: Ma era lui che in classe tipo se la ballicchiava così,
0: no,
2: ma era molto
0: cucciola,
2: tranquillo. Cioè, no,
0: ma
2: poi era davvero un cuore di professore. Non era il mio, ma era un cuore di professore, me lo ricordo. Vabbè, andiamo avanti con Sara che ci racconta. Hanno cambiato gli orari dei pullman senza pensare a tutti gli studenti che li prendono per andare a scuola. Ovviamente,
0: brutto,
2: questo è un classicone.
0: Sì, classicone veramente.
2: Cioè, adesso le lezioni finiscono alle 13:30 e il primo bus per tornare a casa passa alle 16. Fino all'anno scorso invece ce n'era uno alle 14. È indecente sta roba.
0: Eh sì, ci credo. È successo pure nel mio paesino. Madò, ma poi alle 16. Capisco magari alle 2:30. Non ci sta come roba, però 2:30, 16. Cioè, tu devi stare lì praticamente 2 ore e mezza.
2: Sì.
0: Fare nulla, orrendo.
2: No, meno che non trovi un passaggio per tornare a casa. Io invece mi ricordo che nella mia scuola in Puglia abbiamo sempre fatto fino al sabato. dall'anno scorso, da due anni fa, no, in realtà non era male. Dall'anno scorso, da due anni fa, comunque recente come cosa, fanno fino al venerdì e hanno prolungato l'orario scolastico.
0: Ah,
2: ok.
0: Ma perché prima a che ora usciva?
2: A l'una.
0: Ah, quindi l'una e mezza.
2: Esatto, l'una e mezza.
0: Ah, beh, okay, sì, giusto.
2: Cos'è successo? Che hanno cambiato l'orario, ma non hanno cambiato l'orario dei pullman.
0: E quindi,
2: e quindi è più o meno la stessa situazione. Ora non so se abbiano risolto, ma ricordo che fino a un po' di tempo fa c'era questo problema che le persone di fatto non sapevano come tornare a casa.
0: No, però, cioè, io voglio dire che comunque se un problema è così grave e affligge tantissime persone, qualcuno deve fare, quei genitori, qualcuno, il consiglio dei genitori deve fare qualcosa, deve dire qualcosa alla scuola, perché poi secondo me le cose si possono cambiare.
2: Ma non so se c'entri la scuola o il comune in questi casi, sai?
0: Non lo so, perché alla
2: se
0: fine...
2: Se è un pullman comunale... Cioè, capito?
0: Però la scuola
2: pullman
0: sarà
2: comunale,
0: in comunicazione col comune.
2: Me lo auguro. O vengono istituiti dei pullman scolastici, che potrebbe essere una soluzione. Se no, allo stesso tempo capisco anche che un pullman comunale abbia difficoltà a modificare tutto quanto.
0: Cavolo,
2: non
0: brutta
2: so.
0: Situazione, non ci sta. Facci sapere come
2: si sviluppa.
0: Sara, facci sapere. Vincenzo ci dice: prima lezione del nuovo prof educazione fisica.
2: Che bello.
0: Materia preferita,
2: bellissima.
0: Materia preferita educazione
2: giocavo
0: fisica.
2: A badminton tutto il tempo.
0: Badminton.
2: Sì, quello con il volano.
0: Noi o calcio, che odiavo, o pallavolo, basta.
2: No, noi avevamo badminton. L'ora libera per fare qualsiasi sport volessimo. La scuola era attrezzata. Tu bastava che formassi una squadra, un duo, un qualcosa, e facevi quello che volevi. Però basta che facevi sport.
0: Vabbè, ci sta.
2: E il prof ti aiutava in quello che volevi fare.
0: Così bello.
2: Sì.
0: Avrei voluto anch'io. Vabbè.
2: Spaccato.
0: Vincenzo ci fa incredibilmente giocare a calcio. Dopo 5 minuti, da quando ci ho dato la palla, mi sono rotto due dita. GG per me. Ma a parte che è calcio, come fai a romperti due dita? Cioè...
2: Sarà accaduto in qualche modo strano.
0: Brutto, mi dispiace. Vabbè,
2: oddio, poverino.
0: Ora non vorrei più giocare a calcio, mi sa.
2: Tu ti sei mai rotto qualcosa?
0: Io facevo basket. Mi sono scavigliato entrambe le caviglie. Mi sono...
2: Scavigliato?
0: Esiste, smettila. Non trovare un pretesto.
2: Sulla Treccani c'è? Cerchiamo.
0: Vai, cerca.
2: Scavigliare.
0: Iris di Domenico sta cercando sulla Treccani se esiste il termine scavigliato, coniato dal King Lib.
2: Ragazzi, potrebbe... No, allora... No, scavigliato significa privare di una caviglia. Cioè, tipo tagliarla.
0: Ma io ce l'ho.
2: Appunto.
0: Io ce l'ho.
2: Mi sa che non sei stato scavigliato.
0: Va bene, comunque, ho preso tante storte.
2: Privare di una caviglia.
0: Ho preso tante
2: Lip
0: storte.
2: Ha perso entrambe le caviglie.
0: No, le caviglie, ragazzi. Mi avete mai visto da qua in giù? No, non potete sapere se ho le caviglie. Vabbè, e mi sono insaccato tutte le dita.
2: Insaccato cosa significa, scusami?
0: Vuoi cercare?
2: No, è sempre tipo rotto le dita?
0: No, praticamente quando mi arrivava la palla tanto forte avevo le dita rigide. Crack. E quindi per poi riparare dovevo fare così, guarda.
2: Aia, Limb, che brutta cosa che mi stai dicendo.
0: Succede. Però sì, questo, tu ti sei mai... Però rotto mai nulla, fortunatamente. Tu?
2: Io, fun fact, ne parlavo l'altro giorno con mia mamma e ha detto non dirlo mai più perché sennò te la tiri. Io non sono mai andata in ospedale, raga.
0: Mai? Mai in ospedale?
2: Non mi è mai successo nulla.
0: Per nulla?
2: Ma niente, non mi sono mai rotta nulla, non...
0: Chiaramente ora sì, te la senti.
2: Cioè, ma...
0: Cioè, l'hai detto dappertutto, tutti
2: cioè,
0: lo sanno.
2: Cioè, non... Vi giuro, non...
0: Ma
2: mio
0: mai.
2: Fratello è caduto sul ghiaccio. Mio padre si è rotto il gomito cadendo dall'overboard. Ne sono successe
0: comunque
2: di cose.
0: Sport ne hai fatto.
2: Io ne ho fatti. Io, cioè, mi divertivo. Non ho giocato. Non ho mai fatto parte di una squadra. Però ogni tanto ho giocato a calcio. Ogni tanto ho giocato a basket e badminton e danza e breakdance. Breakdance mi rigettavo facendo una ruota senza mani e cadevo all'infinito. Non mi sono mai rotta nulla. L'unica volta, le uniche due volte che ho avuto il dubbio di essermi rotta qualcosa è stata una volta in Stardust House, che sono caduta dalle scale e pensavo di essermi rotta una caviglia, ma non me la sono mai fatta controllare, quindi non so effettivamente se io l'abbia mai rotta o meno.
0: Sì,
2: magari è guarita sola, non lo so. E l'altra volta sono caduta dal monopattino a Milano e là sono abbastanza sicura di essermi rotta un dito o fratturato, non lo so, ma non l'ho mai fatto controllare. Questo qua infatti non lo scocchio perché mi fa male.
0: E poi come fai a cadere dal monopattino, Milano?
2: Perché c'erano i San Pietrini e c'erano le rotaie del tram, e io ho fatto il Che vabbè, brutta figura.
0: Vabbè, non ci
2: lasciamo
0: sta,
2: stare.
0: Non ci
2: sta, ero vabbè, così spiaccicata a terra.
0: Ma ora stai bene.
2: Vabbè, ora sto bene. E ora ti leggo di Lucia che ci dice: quest'anno ho iniziato il liceo e per la prima volta nella mia vita non sono la prima nell'elenco quando fanno l'appello. Un applauso a Lucia. Questa è una vittoria. Non sarai nemmeno la prima di tante interrogazioni.
0: Madonna, a me è capitato questo.
2: Di essere il primo nell'appello.
0: Sì, perché il mio cognome inizia con la.
2: Che sfigato.
0: E quindi ero il
2: sei.
0: Primo. Ma il punto è che una volta. Allora, ti spiego la storia perché è un po' complicata. Allora.
2: Ma a me non interessa.
0: E io te la. Allora interessa. Ok, allora interessa. Quindi. Il mio nome. Tranquilla, non ci penso io. Allora, il mio nome praticamente
2: sì?
0: è. Dicevo.
2: Non ho capito.
0: Dicevo che allora il mio nome praticamente.
2: Lib?
0: Sì, però quello è un soprannome.
2: Ok.
0: Cioè, allora, il mio nome completo è Liban, ok? Tipo il codice, ok? Bancario, ok? Mohamed Ali, ok? E c'è stato una volta in cui non so perché, per tipo una cosa di documenti, cose. Il mio cognome era Mohamed Ali e una certa Mohamed è diventato il mio secondo nome, a casissimo. E cosa vuoi? Vabbè, è diventato il mio secondo nome e quindi il mio cognome era solo Ali, quindi io da un giorno all'altro sono diventato... Hai l'effetto che abbiamo preso prima, quello del bacino?
3: Quale?
0: Quello del bacino.
3: No, te l'ha mandato...
0: No, ma mentre lo fa lei puoi mettere l'effettino.
3: Qual è che abbiamo messo prima?
0: Quello del bacino lunghissimo.
3: Amico, siamo qua da un'ora indecente, non lo so.
0: Vabbè, pace. Comunque grazie per i bacini.
2: Manco la regia ti vuole aiutare.
3: No, che se no
0: sei... Edo, ma me lo segno.
3: No, non
0: tranquillo,
3: segnare.
0: Tranquillo. Segno.
3: No, ma lo devo...
2: Sai
0: tu
2: scrivere?
0: Invece sei... Sì?
2: Ok.
3: Ah, l'ho trovato.
0: Ecco, vedi che non sono pazzo. Vai, fai. Aspetta di nuovo.
3: Vabbè, anche al bacio con più riverbero del mondo intero, praticamente.
0: Sì, noi siamo
3: c'è
0: anche
3: al bacio
0: qua.
3: Con la gran cassa, lei.
0: Con la polverina magica pure.
2: Sì, molto, una fatina.
0: Potato. Vabbè, allora adesso leggiamo Fede. Ci Vai. Dice: hanno convocato a scuola i. Madonna, non mi toccare. Hanno convocato a scuola i genitori della mia ragazza per convincerli che io non sia la persona giusta per lei e farmi lasciare.
2: A scuola!
0: Convocato a scuola i genitori.
2: Sto scherzando!
0: Tutto questo solo perché non sono bravo quanto lei e oramai mi hanno messo addosso l'etichetta del ragazzaccio per come mi vesto. Convocare a scuola i genitori è folle.
2: Ma raga...
0: Ma chi ha convocato a scuola i genitori?
2: Ma soprattutto hanno così tanto tempo da perdere.
0: Per convincerli che io non sia la persona giusta per lei. Ma quindi tipo, siete in classe insieme perché sennò è bruttissimo.
2: Secondo me sì.
0: E tu immagina i genitori di entrambi. Secondo me tuo figlio non va bene per mio figlio. Cioè, è un ragazzaccio.
2: Oddio, ma manco fossero arrivati al matrimonio. Manco fossero arrivati al matrimonio. Ma
0: poi
2: che?
0: Poi si mette i jeans con gli strappi. No, è un ragazzaccio.
2: Non studia, è una brutta influenza su di lei. Ma dai, ma
0: lui ha 7, lei ha 8.
2: Ma vabbè. Per carità, ma anche Fede... se fosse, falle fare il suo sbaglio. Dai. Cioè,
0: Fede,
2: che poi
0: era
2: no,
0: lei la
2: però.
0: Persona sbagliata, non tu. Era lei.
2: Ma sono i professori che hanno convocato,
0: ma
2: non
0: tanto,
2: è né
0: aspetta,
2: lui né lei,
0: Fede,
2: ma svegliamoci.
0: No, Fede, dici se tu a lei piacevi. Questo
2: se stavano
0: cambiare.
2: Insieme, sì.
0: Potrebbe anche essere che la ragazza abbia scatenato tutto questo, se ci pensi.
2: Vabbè,
0: perché magari
2: tu ti guardi troppo
0: no,
2: serie TV.
0: Perché magari non aveva il coraggio di dirglielo e quindi ha detto...
2: Ah, e quindi l'ha fatto convocare a scuola, certo.
0: Guarda che persone lo farebbero. Alcune
2: Dai,
0: persone
2: per
0: lo farebbero.
2: Carità.
0: Te lo giuro.
2: Per
0: lo
2: carità,
0: giuro.
2: La gente non ha così tanto tempo da perdere. Penso, mi auguro.
0: Ti auguro.
2: Vabbè, Alessia ci scrive: ci hanno dato l'orario definitivo per quest'anno scolastico. Peggio di così non si poteva fare. La settimana rincomincia il lunedì con 2 ore di matematica e 2 di italiano. Siete da arrestare.
0: Matematica italiano, combo letale proprio.
2: Combo letale, soprattutto 2 ore. Cioè, già 2 ore di matematica soffro, è illegale avere 2 ore di matematica. 2 ore di matematica e 2 ore di italiano. A parte che io avevo 3 ore di italiano.
0: E anch'io, un giorno avevo 3 ore e 2 di matematica, tra l'altro.
2: No, io matematica 2 ore mai.
0: Ma come mai? Solo 1 ora sempre? Perché?
2: Distribuita. Cioè,
0: ma
2: non avevamo mai 2 ore.
0: Tipo 4 ore facevate?
2: Sì, ma ne facevamo una al giorno. Piuttosto, sì.
0: Cosa fai?
2: O avevamo matematica e geometria, ma comunque era distinta come cosa.
0: Vabbè, no, sì, quello sì. Però in 1 ora di matematica cosa fai? Nulla.
2: Io non mi voglio ricordare le mie lezioni di matematica, sono state traumatiche per me.
0: Non ci sta, va bene, ci può stare.
2: Una roba terribile, penso.
0: Per te di che colore è matematica?
2: Rossa.

0: arrivati con gli ultimi 17 minuti assieme a voi. Io sono Iris.
1: E io sono Lib.
0: Purtroppo Lib è ancora in questo programma.
1: Ok, va bene. Ma ci sta. Io ormai, come ha detto lei, la scorsa puntata ci farò l'abitudine, perché devo superare la fase infernale, ha detto.
0: E poi diventerò dolcissima, te lo giuro, non mi riconoscerai più.
1: Quando smetterò di reagire a queste tue cose? Fatti una domanda. Ok. E qui chiudo la zip. Basta.
0: Te ne sarai finalmente andato?
1: No.
0: Niente. Non ci siamo. Anche oggi non ce l'abbiamo fatta a cacciarlo. Mannaggia.
1: Sto venendo mal di testa.
0: Vabbè. Già ha detto che l'insalata gli aveva fatto venire mal di pancia.
1: Ho mangiato un'insalata che oggi mi ha un po' scombussolato. Fatemi sapere voi nei commenti se
2: dipende con cosa la condisci.
1: Allora,
0: avrà l'olio scaduto dal 2015.
1: Allora, tipo. Uova sode. Poi pomodorini.
2: Sì.
1: Poi tonno.
0: Ma hai controllato la data di scadenza di tutte queste cose?
1: No, ma l'ho fatta io. Sai, per quello dici? Che non so fare tanto le insalate.
0: Secondo me hai usato qualcosa di scaduto.
2: Se hai preso la roba e l'hai messa lì, di base non succede niente.
1: Ah, ma non lo so, oggi
0: è un fastidioso.
2: Ma il tonno era... non era vivo.
1: Tonno scusate, un saluto agli amici.
0: Ma l'hai pescato
2: Vogliamo
0: tu?
2: Vogliamo dire anche il macchio dell'uovo?
1: No, però è un tonno di tutto rispetto. Non so, mi ha un po' scombussolato un attimo.
0: Secondo me sono le uova.
2: Mi si taglia col grissino.
0: Sai che secondo me sono le uova?
1: No, ho capito, il pane e 5 cereali.
0: Io e Edo siamo che ci guardiamo.
2: No, anche lì dipende dal... Quanto è che era aperto il pane?
1: No, era chiuso. Giorno prima in freezer.
2: Perché se era aperto... Un pane appena scongelato, non cotto.
1: Ma l'ho scaldato. Vabbè, allora sarò scemo io, non lo so.
0: No! Ma su quello non c'è dubbio, Liv, dai, per carità.
2: Ha detto lei,
1: E tu hai riso.
2: No, no, rido per quello che
1: sapete
2: lei...
1: cos'altro
0: non
1: fa ridere?
0: Non prende, sono in galleria.
1: Sapete cos'altro fa ridere? La notizia che dobbiamo leggervi oggi. Tu hai già visto qual è la notizia?
0: Assolutamente sì, perché si parla di un tetto rubato alla scuola materna.
1: Come fai a rubare un tetto? Attenzione, perché abbiamo qua abbiamo il post di Scuola Zoo, ma abbiamo anche un memino carino che ho fatto io.
0: Ok, vai, scrollo. Vabbè, comunque diciamo che il titolo di questo post di Scuola Zoo è successo veramente? Bambini arrivano a scuola, ma i ladri hanno smontato e rubato non i banchi, non le sedie,
1: le lim,
0: tantissime cose, i gessetti che mancano sempre nelle classi, no,
1: il tetto
0: di rotte. E questo è il meme di Lib. No, mamma, giuro, te lo giuro, hanno rubato il...
1: mi fa molto ridere. Ma perché comunque, cioè, deve essere una roba che devi fare proprio cioè da un giorno all'altro, di notte. Poi, perché tu non puoi andare e pensare che da un giorno all'altro hanno preso il tetto. Cioè, la gente, tipo, ma che ne so, magari i collaboratori scolastici il pomeriggio sono a scuola.
0: Ma poi come l'hanno spostato un tetto?
1: Quanti
0: Io
1: erano?
0: Continuo a non capire questa cosa.
1: Cosa, cioè, cosa ne
0: perché
1: hanno fatto?
0: Perché nessuno se ne è accorto?
1: Ma perché nessuno... Cioè, la prima persona che è arrivata lì ha detto, sì, non c'è un tetto, va bene, c'è un tre.
0: No, ma tu immagina
2: quanta luce oggi.
1: Wow, che bello.
0: Ma da dove è entrata tutta questa luce? Abbiamo lasciato le finestre aperte.
1: Ma che poi... Boh, cosa è successo? Poi avranno messo un altro tetto?
0: Ma io non so come avrei reagito, sinceramente. Vabbè, sta di fatto che hanno staccato centinaia di metri quadri di rame dalle coperture e dalle grondaie, caricato tutto su un furgone e sono spariti prima dell'alba, senza farsi sentire né vedere da nessuno.
1: E questa è la roba da Lupin, comunque.
0: Dicono che il motivo è che il rame viene chiamato oro rosso perché ha un valore altissimo sul mercato nero dei metalli. Io...
1: Un tetto di rame.
0: Continuo però a domandarmi perché.
1: Però, cioè, il fatto è che... Boh, è così introvabile il rame.
0: Ma è che vale tanto, quindi se lo trovi in maniera facile e veloce, ovvero rubando un tetto, cioè la gente lo
1: facile
0: fa.
1: Facile e veloce rubare un tetto.
0: Cioè, così come la tua caviglia è stata scavigliata e il tetto è stato scoperchiato. Grazie per gli effetti speciali, sono serviti in questo momento.
1: Io sono sempre convinto che comunque tu lo paghi per fare certi interventi, perché non è possibile.
2: Cosa faccio?
1: L'applauso, l'applauso.
2: No, ma è...
1: C'hai mille effetti.
2: Tu dici quello più sbagliato.
1: No, vedo. Ma infatti è una battuta bruttissima. Ma neanche.
2: Cioè, non è. Non è...
0: Vabbè, libro,
2: ma non
0: qualsiasi.
2: Penso, è una battuta?
0: Sì. Però qualsiasi cosa dica io rispetto a Lib ha più effetto,
1: sì.
0: Quindi è giusto che io mi prenda il mio applauso.
2: Va bene, allora lo mettiamo così.
1: Di nuovo, di nuovo.
0: Lunedì prossimo, no, non ci sei. Vabbè, tra due lunedì mi presento con un mazzo di fiori per te.
1: Non lo fai mai.
0: Quanto te la rischi?
1: No, quanto la rischi tu, non io.
0: Io da 0 a 10.
1: Ok.
0: 3.
1: Ah no, deve farlo lei, deve farlo lei.
0: Vai Edo.
1: 3, 2, 1.
2: Ok, 3, 2, 1.
0: 5.
1: No! Ah!
0: Quanto te la rischi a portarlo tu a me?
1: 8.
0: Ok.
2: Cioè da 0, da 1 a 8.
0: Ok.
2: 1, 2, 3.
0: 3. No! Uffa!
1: È sempre 1 comunque.
0: Vabbè, fa nulla, non siamo fatti per regalarci dei fiori e dimostrarci amore, a quanto pare.
1: È proprio destino. Però il problema vero è che appunto la mattina dopo, quando sono arrivati le maestre e i bambini, l'edificio era... senza tetto. Cioè, aperto.
0: A me fa troppo ridere questa cosa.
1: No, perché è folle.
0: E ti lamento oggi.
1: Infatti strano. E appunto il risultato è che la scuola è stata subito dichiarata inagibile. Lezioni sospese. Infatti abbiamo la foto di Ted nella vasca da bagno che rappresenta i bambini che non fanno nulla. E
2: sì, esatto. Cioè usare Ted per rappresentare un bambino dell'asilo.
1: Che geniale, ci pensi, capito?
2: Bravo.
1: Capito?
2: Sì, bravo. Metti un applauso anche a te.
1: Vai,
2: bravo.
1: Vai.
2: Bravo, mia, no, questo è stato bravo.
0: No, dai, bravo. Sì, se l'è meritato.
1: Ma vai, ma vieni. Cheat, vabbè. E i genitori appunto erano in panico totale, perché hanno dovuto riorganizzare tutto. Dove mandiamo i bambini, cosa facciamo, magari chi doveva lavorare.
0: Momento sto ancora ridendo affondato nella sedia.
1: Vabbè.
0: Vabbè, tra l'altro dicono nei commenti di Twitch: ma perché proprio il tetto? Per il rame,
1: per
0: ragazzi,
1: il rame,
0: che
1: esatto.
0: Vi devo dire. E poi ci chiedono nel dubbio su TikTok se vedremo mai Iris, ovvero me, sfidare Lib a braccio di ferro.
1: Ragazzi, io sono sicurissimo, e qua lo dico e qua lo nego, che potrebbe battermi.
0: No, secondo me no.
1: Perché lei, perché tu ti alleni, io non mi...
0: Sì, ma cioè comunque abbiamo due forze diverse, quindi non so, vabbè. Fammi allenare un altro po' e poi proviamo a fare questa challenge.
1: Okay.
0: Vediamo.
1: Okay.
0: Il paradosso di tutta questa situazione è che mentre in certe scuole ci vogliono 3 mesi e praticamente 20 anni di burocrazie diverse solo per far cambiare una lampadina fulminata o riparare una maniglia, questi in meno di 8 ore hanno smontato un intero tetto senza che nessuno nell'intero quartiere sentisse un rumore.
1: Come fai? Ma poi la mia domanda è veramente: quanti erano? Cioè, un tetto, non so neanche quanto. Cioè, qua si vede quanto. Cioè.
0: Non, guarda, io non so. Questo dove è a Bergamo?
1: Sì, sì, era una
0: io
1: foto.
0: Io non so che dire. Chiederò alla Gizzi che sta lavorando a Bergamo se ha novità di questa situazione.
1: No, folle veramente. Che poi, boh, su un furgone.
0: Ma scusa, tu cosa faresti se dovessi uscire dalla tua scuola? Cioè, entrare nella tua scuola e non trovassi il tetto?
1: No, che poi va bene, capisco che hanno dichiarato la scuola inagibile, lezioni sospese. Però alla fine manca solo il tetto. Cioè, nel senso, io
0: Lib, piove.
1: Ma che ne sapevi? Che ne sapevi?
0: Ma che ne so, ma può, cioè, può defecarmi un uccello in testa?
2: Cioè, non penso che il primo problema a cui hanno pensato a Bergamo in provincia,
1: capito,
2: quando è mancato il tetto.
0: Vabbè, però ci può,
1: cioè, ma puoi
0: no
1: farti...
0: ma perché Lib ha detto vabbè alla fine manca solo il tetto.
1: No, ma puoi reinventarti una roba folle. Puoi reinventarti una lezione sulle nuvole. Cioè, se sei bravo, capito?
0: Quello che ma tu dire. Capisci
2: era
0: perché
2: asilo,
0: da licenziale.
2: Era un asilo.
1: Ok, allora ci sta.
2: Cioè, nel senso, come li cresciamo questi piccoli? Lezione sulle nuvole, poi arrivano alle superiori. È qualcuno di loro. Sai benissimo cosa farà. E poi le nuvole le vedono davvero.
1: No, mi dissocio. Però vabbè, no, io non volevo dire quello.
2: No, invece sì.
1: No,
0: è Lib.
1: No, ma vedi che vi alleate sempre. Avete finito di fare sta roba. Basta.
0: Ma perché pensi male? Chi mal pensa? Chi?
2: No,
1: sì,
2: sei.
0: Non me lo
1: chi
0: ricordo.
1: Chi pulisce più di Shanti?
0: Chi? Com'era?
1: Vabbè, no, ragazzi, fa caldo.
0: Basta, io ce la faccio più.
1: Oggi è lunedì, eh.
0: La roba è che ho un uomo alla regia, un uomo al mio fianco.
2: Lamentati.
0: sì che mi lamento. Sono circondata da questi esseri.
1: Comunque no, io cosa avrei dovuto dire? Manca il tetto. Ma poi c'è una scuola materna, veramente. Quanti anni avrò avuto?
0: Un asilo.
1: Cioè, cosa potevo dire? Niente.
0: Non so, io sto leggendo i commenti, quello che ci stanno dicendo, che continuano a chiederci di fare il braccio di ferro della scuola, ma non gli frega nulla dell'asilo. E l'unico commento che è stato fatto a riguardo è su Twitch: onestamente hanno fatto bene, così non fanno lezione.
1: Vedi, ma tanto comunque non avrebbero capito nulla.
0: Che
1: cosa si
0: fa
1: all'asilo? Niente.
0: Io non mi ricordo cosa facevo all'asilo, ero troppo piccola. Però mi ricordo che quando ero alle elementari, siccome ho fatto la primina, il primo anno di elementari volevo tornare all'asilo a salutare tutti i miei compagni. E per sbaglio avevo fatto male con la sedia alla mia maestra. E ho questo ricordo dei miei fortissimi sensi di colpa, di me che cercavo di portare la sedia. E lei che mi diceva: ormai sei alle elementari, dovresti aver imparato a fare queste cose.
2: Tra un po' prenderai la patente. Queste cose qua ti dicono alle elementari i momenti.
1: Sì, è vero, ormai devi saper far tutto.
2: Io all'asilo i traumi peggiori comunque.
0: Ragazzi, io questo mese ho l'esame della patente, non me lo nominate.
1: Ma io all'asilo in realtà, no, mi ricordo una volta
2: le cose peggio all'asilo.
1: No, io mi ricordo che una volta c'era una maestra che forse era razzista. Io ho subito solo un episodio di razzismo che mi ricordi, è stato questo.
2: La maestra dell'asilo.
1: Sì, tipo che mi dava i pizzicotti a caso, io piangevo.
2: No, per me la roba più brutta era la bidella.
1: Perché? È partita questa musica.
0: Se l'ha messo da solo l'effetto spirito.
2: Sì, perché il trauma di lei. Io non bevevo il succo d'arancia. E lei mi obbligava a bere il succo d'arancia. Io piangevo: non voglio bere il succo d'arancia.
1: Ma ora lo bevi?
2: No.
1: Perché no? Non ti piace?
2: Per repulsione da quel fatto là.
0: Cioè, certo.
2: Era tipo Terminator.
0: Condizionamento operante.
2: Tu immagina.
1: Ma veramente?
2: Sì. Trauma totale.
1: Cavolo.
2: Sì, bruttissimo. Non bevo il succo d'arancia.
1: Il succo d'arancia.
0: A me piace un sacco.
1: Ti fa paura anche.
0: Ma no, nemmeno l'aranciata? Cioè la spremuta d'arancia?
1: Fanta?
2: No, il trauma del... Cioè, l'arancia. No, ma l'arancia no, non mi fa paura, però...
1: Cioè l'arancia sì, ma il succo d'arancia...
2: Esatto, sì.
1: Ma io ho un'amica che... si chiama Chiara, ciao Chiara. Io ho un'amica che alle superiori aveva paura delle pesche.
0: Io ho paura dei peperoni.
1: Ma
0: questa
1: no,
0: cosa
1: aspetta,
0: è...
1: allora sono serio, mi spieghi in cosa consiste
0: questa cosa?
1: Paura?
0: È risaputa sui social, cioè la sanno, l'ho detta diverse volte, dimostrata, e chiunque nella mia vita privata abbia provato a fare una roba del genere mi ha visto piangere disperata
1: a
0: terra.
1: Ma in cosa consiste questo?
0: Io, cioè... se vedo un peperone mi agito, inizio a stare male, mi sento il cuore che mi accelera, inizio a sudare, gli occhi diventano lucidi e mi fa...
1: Ma perché?
0: Non lo so ragazzi, c'ho questa cosa da un po' di anni in realtà. Secondo me è perché mia mamma li ha cucinati così tanto a casa che l'odore mi ha iniziato a disgustare così tanto che associarlo alla vista del peperone mi... Io sto male, non te lo so spiegare. Cioè se io lo tocco, io se tipo le zucchine sono a fianco ai peperoni, io chiedo a qualcuno di prendermi la zucchina perché io non mi posso avvicinare.
1: Cosa ne pensi?
2: E si può sdraiare, la signora ci dica di più.
0: Giuro, io
1: e quindi poi mi hanno
0: portato un
1: peperone.
0: Problema. No, chiunque
1: folle.
0: Mi abbia mai dato un... Cioè, le persone sanno che io non posso vedere i peperoni, toccarli, l'odore.
1: Ma tipo
0: non
1: un
0: posso.
1: Video? Un video?
0: Vomito, sì, ce l'ho.
1: No, dico se vedi un video di un peperone.
0: Ah no, il video non mi fa effetto.
1: Solo se sono...
0: Solo se sono di qualsiasi colore, non
1: sono super strano,
0: cotti, crudi. Mi fanno proprio senso, ma da sempre, cioè da anni, ecco. Cioè, sicuro da 5-6 anni ce l'ho sta roba, da quando ero in house per forza.
1: I peperoni?
0: Sì, e se qualcuno li cucina me ne vado in un'altra stanza perché l'odore mi fa vomitare. Una volta ero a Barcellona quest'estate e ho mangiato queste polpette che avevano questo sughino ai peperoni, ma non era specificato. Quindi io quando le ho mangiate ho sentito questa sensazione di...
1: Ah, perché tu riconosci quando...
0: Eh sì, e quindi sono andata in bagno a vomitare subito. E non so perché c'ho questa cosa con i peperoni.
1: Cavolo, non pensavo.
0: Ma non lo so perché. Cioè sto male, sto proprio male.
1: Un altro dei tuoi problemi.
0: Avevo fatto un escape room e un mio amico a un certo punto mi è uscito il
1: peperone
0: al buio.
1: E sei riuscita a uscire subito.
0: C'ho il video di sta roba, poi te lo faccio vedere. No, vabbè, una roba indegna, questa è cattiveria.
1: Paura dei peperoni è veramente folle, però è stato interessante.
0: Sì. Vabbè, io direi che ci ascoltiamo l'ultima promo di questa puntata perché a brevissimo ci salutiamo. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Samara
5: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
4: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
5: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
3: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16 live su RDS Next.
1: Sono sicuri che Next.
0: Cosa no. stavi dicendo? No. Siamo sicuri che
1: No, mi sembrava una voce diversa quella. Cioè non mi sembrava.
0: Ah, no, sì.
1: Vabbè, sarà.
0: Comunque. Sarà lui, sarà lei. Oddio, primo momento in cui ci siamo più o meno voluti bene in questa puntata.
1: Poco.
0: Chi è? Oh! Ma sono le donzelle più belle al mondo.
1: Ecco,
0: ragazzi, il momento in cui entrate voi è il momento più bello di questa giornata, perché smetto di vedere Lib
1: e io smetto di sopportare
0: Ci siamo dato una scusami. Ecco qua.
1: Sasa,
0: ma
1: brava,
0: ciao
1: brava.
0: A tutti. Come state? Com'è andata la vostra settimana?
6: Ma allora, io potrei stare meglio. Sono completamente, cioè, congestionata tra raffreddore.
7: Ma voi avete fatto yoga
6: tutto.
7: Adesso?
6: Abbiamo fatto fare le prove per TikTok.
1: Sì. Sì.
0: Ma noi due siamo morte. No, veramente. Noi non abbiamo fatto cose esagerate. Abbiamo fatto una roba
1: sì,
0: tipo
1: anche perché
0: questa.
1: Io non ho l'età per fare.
6: No, noi invece io ero seduta così. Lei era sopra di me, tipo
7: in verticale.
6: No, veramente.
0: Mi sento male.
1: Ma sono uscita bene.
7: Sudata.
6: Ah, sì, siamo uscite bene. Eravamo sudatissime.
0: Come fanno a uscire male se due? Cioè, capisco se lo fate con il libro.
1: Ma e ridono tutti. Ridono tutti. Vabbè,
0: gli voglio bene.
6: Com'è andata la puntata?
0: Molto
6: oggi
0: bene, abbiamo
6: fatto
0: parlato
6: che sono arrivata tardi.
0: Vabbè, segnalazioni dalle scuole. Poi abbiamo parlato di un tetto rubato a Bergamo.
7: Che senso?
1: Hanno fatto rubare un tetto.
0: È quello che ci siamo chiesti tutti. Poi loro sono entrati a scuola e c'era un po' più
1: durante,
0: di luce
1: durante di notte. Cioè durante la notte hanno rubato il tetto.
0: Sì.
7: Boh. Ma come si fa a rubare un tetto? Scusa,
0: quello che
1: bisogna
0: ci stiamo
1: chiederlo
0: chiedendo.
1: A loro.
6: Avranno utilizzato qualcosa nello cioè tipo un boh macchinario.
0: Ma nessuno ha sentito né visto
1: nulla.
7: Se sì, dai, non ci credo.
0: Vabbè, è possibile.
7: È una fake news.
0: Ragazzi, noi vi auguriamo un buon gossip.
6: Grazie. Siamo pronte con un sacco di cose nuove, quindi mi raccomando, rimanete connessi.
0: Io comunque ogni tanto me la voglio fare una sessione di gossip con loro.
1: Ma io le guardo
6: sempre. Quando vuoi venire, veramente non è un problema.
0: Vabbè, ragazzi, ci organizziamo perché un giorno vi mettete qua al centro.
1: Oh, fatemi fare una puntata da solo, per favore.
2: Ne facciamo una io e te, Lib.
7: Che peraltro io posso dire. Quando ti ho conosciuta è stato solo gossip.
0: Sì, gossip, letteralmente.
6: Anche la volta che ci siamo viste per la prima volta lì.
0: Sì, ragazzi,
1: forse
0: io
1: giuro che tu inizi col gossip.
0: Sì, per me è una cosa. No, per me è.
1: È di
0: farmi un'idea. No, perché ce ne dobbiamo. Va bene, buona puntata, grazie. Ragazzi, siete meravigliose come sempre. Noi vi seguiamo e vi salutiamo. Ci vediamo lunedì prossimo dalle 15 alle 16 con
1: Scuola Zolix.
0: Ciao!
3: Questa è la tua musica. Hi, it's Adela. Turn it up. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

0: Girls Club, chat infinite, confessioni tra amiche, piccoli drammi e grandi discorsi che iniziano sempre con "non dirlo a nessuno". Qui si parla di tutto, senza filtri e senza giudizi. Benvenute nel posto dove tra ragazze ci si capisce al volo. Questo è Girls Club su RDS Next.
1: Ciao!
2: Eravamo qui un po' dubbiosi.
1: Eravamo un po' imbambolati. Come stiamo? Come stiamo? Siamo all'inizio di una nuova settimana. Io non sto molto bene.
2: Ho notato.
1: Io ho la voce un po'. Infatti oggi mi dovrete tenere così.
2: È passata a me.
1: Ho qui un
2: lei.
1: Tè che mi aiuterà per tutta la puntata. E durante...
2: Ma è caldo?
1: Sì, è caldissimo. Infatti l'ho preso apposta perché è così.
2: Sentiremo un po' di ASMR.
1: Sì, senti. No, veramente. Oggi mi sa una voce che è una roba a fare di testa. Comunque, parliamo di questo weekend. Cosa hai fatto questo weekend?
2: Io...
1: Non si può dire cosa hai fatto questo weekend.
2: No, vabbè.
1: Sei
2: allora,
1: andata in giro, hai
2: venerdì
1: fatto cose.
2: Ho passato una bella serata in compagnia.
1: Ok.
2: Sabato invece sono uscita con i miei amici, quindi un'altra serata in compagnia.
1: Ok.
2: Domenica tutto il giorno
1: più tranquilla.
2: Sì.
1: Ma in realtà anch'io,
2: no,
1: io sono
2: vero,
1: tornata a casa.
2: Sono andata a cena fuori con i miei amici.
1: Ah, però
2: mi sono scordata.
1: No, io questo weekend sono tornata a casa. Infatti sono stata abbastanza, cioè sono tornata con i miei. Ho visto i miei amici. Non so, sono stata
2: perché
1: molto,
2: tu il weekend
1: molto
2: scorso sei stata qua.
1: Sì, sono stata qua a Milano. Che ne... l'avevo
2: Milano.
1: Già raccontato.
2: Mi piace?
1: Molto.
2: Sì?
1: Infatti sì. Ma poi io, il mio obiettivo sarebbe che quando finisco di studiare per la triennale all'università mi trasferisco qua. Quindi tendenza,
2: okay.
1: Cioè mi piace. E no, comunque sono tornata a casa e ieri siamo andate a mangiare in questo posto buonissimo, che oltretutto è tipo vicino a casa, cioè non vicino a casa mia, però la mia città non è che sia enorme,
2: okay.
1: È un po' fuori in collina in alto, infatti si chiama... non mi ricordo il nome, vabbè, comunque è buonissimo.
2: Ma cosa si mangia?
1: Si mangia, in realtà io pensavo fosse romagnolo, proprio romagnolo, tipo la pasta ragù,
2: okay.
1: Tutte quelle cose lì, i taglieri con i salumi, il crudo,
2: invece
1: eccetera.
2: No.
1: Invece no, è così, però è fatta molto bene. Io ho preso queste pappardelle con i porcini e il guanciale, era...
2: Vabbè, no, ma non farmi venire
1: fotoniche,
2: cioè tranquilla,
1: infatti.
2: Tranquilla,
1: vero?
2: Non è solo ora di merenda.
1: Mi stanno guardando, stanno dicendo, però
2: vabbè,
1: ma era veramente buoni. No, molto molto contenta di questa cosa. Comunque, niente, purtroppo non mi hanno salvato da questa malattia. Però vabbè, pazienza, così va bene
2: almeno...
1: così. Non si può avere tutta la vita, almeno
2: esatto.
1: Mi sono
2: no,
1: consolata
2: infatti,
1: con
2: infatti.
1: Un po' di cibo.
2: Tra l'altro ricordiamo che possono partecipare anche loro. Quindi
1: infatti.
2: Se avete qualche confessione, qualche gossip, qualcosa da dirci, cosa devono contattare?
1: Devono contattare, oh l'ho imparato, 333-888-188.
2: Secondo me non hanno capito comunque.
1: Cosa?
2: Secondo me non l'hanno
1: non
2: capito.
1: Non si è capito. Allora, 333-888-188. Se volete partecipare,
2: esatto.
1: Se volete partecipare, ci dovete scrivere a questo numero.
2: E
1: anche perché così
2: i
1: potrete,
2: audio.
1: Infatti, potrete scriverci un po' delle vostre cose, chiaramente, anche cioè che siano in linea con quello di cui parleremo durante la puntata.
2: Immagino se arriva un audio. Ma sapete che anch'io questo weekend sono stata a mangiare.
1: Beh, vabbè, potremmo farlo, che una volta ci raccontate anche voi che cosa state facendo durante questo periodo dell'anno, che ancora oltre... Ma no, parliamo del tempo. Perché, cioè,
2: no,
1: so
2: basta
1: che...
2: Non voglio parlare del tempo.
1: No, è veramente... No, allora, ieri si stava
2: io
1: da Dio. Perché era... Cioè, c'era il sole,
2: si
1: ma
2: stava
1: era
2: da
1: fresco.
2: Dio?
1: Da me. Cioè, io non so qua.
2: Ah, infatti, ok.
1: No, no, no, da me si stava benissimo. Oggi qua su a Milano, ma...
2: No, ma il pomeriggio
1: ci
2: sono
1: niente.
2: 87 gradi, la sera ce ne sono meno 10.
1: È quello il problema. Ma
2: appunto.
1: Io stamattina mi sono svegliata che avevo un sacco freddo.
2: Ma secondo me è per quello che allora sei così.
1: Può essere.
2: Direi.
1: Vabbè. Dici che è il tempo che mi ha creato questi problemi.
2: Direi.
1: Può essere,
2: diciamo che...
1: tutto comprensibile. Comunque in generale, cioè io non riesco a capire, siamo ad ottobre, siamo al 5 ottobre e ancora, cioè sembra che sia a metà, no neanche, inizio
2: sembra
1: settembre.
2: Sembra giugno, maggio.
1: Maggio. Cioè tipo pre-estate.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Cioè quindi adesso arriva giugno.
1: In teoria.
2: Tipo
1: Magari. Io è passato un mese. Sono già esaurita all'università. Per quanto
2: vabbè,
1: mi riguarda.
2: Io ho iniziato da poco. Quindi ancora
1: no
2: siamo...
1: infatti. Te se mai sei ancora tranquilla
2: sana,
1: no ancora. Io piuttosto. Cioè no veramente cambiamo argomento. Perché qua parlare dello
2: cambiamo.
1: Studio
2: io
1: no, cambiamo argomento.
2: Direi che adesso ascoltiamo.
1: Allora.
2: No, questo l'annuncio io.
1: Vai, va bene, vai.
2: White Girl Wasted di Anna
1: Pepe.
3: for hit music. Number one. We are your number one. RDS Next.

0: Siamo tornati.
1: Abbiamo ascoltato White Girls Waste. White Girl Wasted. Mi sono un po' incasinata con le parole.
0: Questo è il Girls Club.
1: Questo è il Girls Club. Con noi due, Elena e Denji.
0: Ok, va bene. Quindi adesso abbiamo una bella rubrica.
1: Adesso, sì, quella di oggi è una rubrica veramente.
0: Oh, messaggio.
1: È arrivato un messaggio.
2: Ciao Angie, ciao Elena, come state? Vi mando questo vocale per farvi una domanda che è tipo un vostro parere. Io ho pensato, a chi posso chiederlo se non al Girls Club? La domanda, comunque il parere è: voi credete nell'amicizia tra maschio e femmina o poi deve sempre nascere qualcosa? Comunque sono Emma, la ragazza che nella vostra prima diretta vi ha mandato un messaggio vocale. Ci tenevo anche a dirvi che queste tre dirette le ho sempre seguite tutte. Pensate che lunedì scorso stavo in viaggio e mi sono connessa in macchina a seguire la diretta. Sto veramente adorando questo format e voi due siete veramente tra le mie conduttrici preferite. Spero di vedervi presto, vi voglio un mondo di bene, buona diretta, spero che ascolterete questo vocale e nulla, spero di vedervi presto.
0: No,
2: ciao.
0: Grazie mille.
1: Che piccola.
0: Grazie mille. Però grazie,
1: mi hai fatto
0: un quesito. Infatti è un po'
1: complicato.
0: Sì, non è facile rispondere a questa domanda.
1: Secondo te esiste l'amicizia?
0: Allora,
1: tra
0: secondo
1: uomo
0: me
1: e donna?
0: Esiste, però c'è una clausola. Cioè, nel senso,
1: ok,
0: per me l'uomo riesce effettivamente a essere veramente amico con una donna solo se non la trova tanto attraente. O comunque,
1: okay,
0: cioè se non, cioè se, perché se un minimo è attratto da lei, per forza, cioè se mai si può ricadere
1: tanto
0: in alto.
1: Nel caso è il contrario. Tanto nel caso poi è il contrario, che sarà lei attratta da lui.
0: Infatti di solito è sempre così. No, il fatto è questo. Allora, io ci credo nell'amicizia tra uomo e donna, però dall'altra parte non sono del tutto sicura che in tutti i casi c'è effettivamente due amici.
1: Diciamo che c'è
0: donna,
1: una buona probabilità.
0: C'è una buona probabilità che uno dei
1: però,
0: due si innamori, ecco.
1: C'è l'eccezione,
0: diciamo. C'è sempre l'eccezione. Io
1: quindi
0: ci,
1: questa
0: ci
1: è la nostra risposta. Grazie mille ancora comunque.
0: Infatti ti
1: adesso
0: ringraziamo. Se ci stai ascoltando ora ti mandiamo,
1: esatto,
0: un bacio. E allora andiamo avanti, perché abbiamo raccolto 8 regole non scritte e ora dobbiamo commentarle una a una relativamente all'amicizia tra ragazze, ok? Allora, partiamo dalla prima, facciamo sempre una volta a testa.
1: Si può faccio io, dai. Si può uscire con l'ex di un'amica, secondo te?
0: Allora, secondo me no. Io ne avevamo già parlato durante la prima puntata. Avevamo già fatto un po' diciamo una digressione a riguardo.
1: Bello, mi è piaciuto questo termine.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Hai visto?
1: Però non so se significa veramente.
0: Sì. Cioè che praticamente tu parli di una cosa per un, cioè fai una sorta di,
1: vabbè, okay, okay.
0: Esprimi la tua opinione, cioè, relativamente a loro.
1: Ti credo.
0: Comunque per me non va fatto. Cioè una cosa, almeno io cioè da sola non lo farei mai nella vita.
1: Allora, io credo che
0: non si può fare.
1: Nel caso in cui questo ragazzo piace veramente tanto, che proprio è innamorata persa, a me non interessa più. Amen.
0: No, come avevamo detto l'altra volta, ci si può, cioè ci si
1: però
0: può confrontare
1: se è per giusto
0: a riguardo
1: il gusto di
0: no, quello no. Quello assolutamente no, anche perché voglio dire, il mare è pieno di pesci, scegliene un altro, non uno che ha fatto dei torti a me o comunque non uno con cui io sono stata. Ma andiamo avanti perché ce ne sono tante di domande.
1: Sì, andiamo avanti.
0: Se, ecco, questo è molto simile, se a due amiche piace la stessa persona, come si deve gestire la cosa?
1: Oddio, non saprei. Cioè a me non è mai capitato.
0: No, neanche a me, più che forse da piccolino. Tipo le crush, quelle dell'asilo, proprio piccole, piccole, piccole, che forse a me è una mia amica.
1: Sì, io
0: però
1: facevo
0: a quel
1: le
0: punto,
1: lotte.
0: Anch'io.
1: Io facevo le lotte.
0: Però a quel punto è molto semplice, appunto, fai la lotta, fai un po' di giochi e poi se mai te lo dividi, cioè
1: è
0: nel
1: vero
0: senso non è un problema.
1: È vero.
0: Ecco, adesso che siamo un po' cresciute forse non si può fare la stessa cosa, mi sono
1: visto. Era perplessa.
3: No, mi spiegate la lotta, che cosa significa? Io facevo la lotta.
1: Un po' di guerriglia, un po'
0: sì
1: di.
0: No, io da piccolina, piccolina, all'asilo giocavamo al gioco delle Winx. Cioè, che lo chiamavamo gioco
1: anche
0: delle.
1: Anche noi, oppure tipo Miel Me.
0: Ecco, no, io quello non lo
1: Miel
0: so.
1: Miel Me, quello del braccialetto.
0: No, no, io so. No, vabbè, ma il nostro gioco delle Winx, stavo per dire che non è solo essere le Winx, che è quello ok. Ma il gioco consisteva nel ognuna di noi all'inizio del gioco sceglieva uno dei bambini e doveva rincorrerlo e baciarlo.
1: Scusa.
0: E lui, no no, i bambini scappavano velocemente. Solo che c'erano poi quelli che semmai, che ne so, c'era quella ship all'asilo tra quella persona e quell'altra. Quindi tu vedevi che lei iniziava a correre, lui correva ma piano.
1: Io
0: e pian
1: so
0: pianino si incontravano.
1: Un bambino in quel caso.
0: No no no, secondo me loro andavano in panico.
1: Erano terrorizzati.
0: Anche perché poi, anche perché poi se tipo io baciavo quello che era stato affidato a me e se mai a me
1: Proprio un bacio, cioè
0: No, vabbè, se mai bacio sulla guancia, non per okay. forza bacio. No, però devi baciarlo, cioè, comunque qualcosa devi farlo. Così, sì. okay. ok. Se io, cioè, baciavo quello che era stato affidato a me, e però se mai a me ne piaceva un altro, potevo rincorrere l'altro. E quindi lui se mai veniva ricercato dalle
3: altre. Ma che roba bruttissima nei confronti dei bambini.
0: No, no, ma cioè adesso detta così sembra che loro non fossero consenzienti. Ma loro quando dicevamo giochiamo al gioco delle Winx, ok, va bene. Perché chiaramente se mai c'era chi piaceva a chi, e quindi non era un problema.
1: No, io mi divertivo a fare la cuoca.
0: A fare la cuoca?
1: Perché c'era la cucinetta, quindi facevo la cuoca.
0: No, invece scusami, quello di Mia e Mi, cioè voi facevate finta di essere i personaggi.
1: Sì, ma perché
0: che figata,
1: no,
0: io l'adoravo.
1: Allora, ci inventavamo di okay. avere questo braccialetto che ci teletrasportasse nell'altra dimensione.
0: Ok, ok.
1: Però qual è il problema? Che io un giorno l'ho comprato.
0: Quello vero, cioè, quello, vabbè, vero.
1: E facevo finta che fosse vero.
0: E quindi, pam!
1: Sì, facevo finta. Come e questo. Quindi tipo un po' che mezzo ricattavo.
0: Merda.
1: Capito?
0: Ho capito, ho
1: cioè,
0: capito.
1: Cioè tipo,
0: capito.
1: Io ce l'ho...
0: Tu non no, ce l'hai.
1: Quindi se lo vuoi
0: devi.
1: Devi.
0: Ok, è chiaro.
1: Ci divertiamo.
0: Infatti ci divertiamo molto.
1: Business.
0: Business. Business. Business.
1: Andiamo
0: Fast
1: avanti.
0: Life. Allora, si può essere amiche di una... No,
1: sì. È obbligatorio dire a un'amica se il partner la tradisce. Sì.
0: Ovviamente sì. Per me.
1: E se l'amica tradisce il partner?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Io lo direi.
0: No. Dipende quanto è mia amica. Cioè, se è una mia amica stretta, io non lo direi mai, assolutamente.
1: Ma sai cosa?
0: Cioè, tipo... tanto voglio dire, lo scoprirà da solo, non è da dire. Cioè, perché mi devo mettere in mezzo io, che oltretutto sono dalla parte della mia amica, a fare quella del... Cioè, un conto
1: allora,
0: se, sei amica di... se sei amica
1: di entrambi. Inciderei lei a dirlo.
0: Quello sì. Cioè, questo no, sì. Più che altro se lei venisse da me a chiedermi, ma non so se dirlo o meno, a quel punto le dico, beh, forse è il caso di farlo sapere.
1: Direi.
0: Però dall'altra parte, secondo me, mettersi in mezzo nelle relazioni non è sempre la scelta giusta. Anche perché poi dopo che cosa succede? Se mai hai fatto la scelta moralmente giusta di far sapere a quella persona, però poi dopo l'amica, cioè, non si fida mica più di te. Cioè, io non ti vengo più a raccontare le mie cose se succede una roba del genere. Anche se le mie cose non sono...
1: Però se io ti dico più volte, dillo, dillo, dillo, e tu lo tieni... A parte che io già non ti reputo una buona persona.
0: Ok, ci sta.
1: Perché
0: no,
1: se tradisci il tuo fidanzato, quanto ci metti a dire qualcosa che magari ti dico in confidenza?
0: Sì, sì, sì, sì, no, è chiaro, è chiaro.
1: Quindi diciamo che già da là, campanello d'allarme.
0: No,
1: da parte
0: quello
1: mia.
0: Ovvio, però dall'altra parte ti dico, io non lo farei. Cioè, in generale non mi sentirei, cioè non mi sentirei in mio agio a mettermi in mezzo.
1: Dipende
0: in una cosa.
1: Anche che rapporto ho col partner.
0: Io dico, no, infatti io dico, se siamo... tipo un gruppo di amici dove io conosco bene sia lei che lui,
1: okay.
0: A quel punto forse sì, perché okay. anche lui è molto mio amico, anzi soprattutto, cioè, se io voglio dire, se io scoprissi, anche se lei non è mia amica, che uno dei miei amici è stato tradito da lei, io non mi faccio scrupoli, certo. Glielo vado a dire subito, perché è la domanda, cioè è obbligatorio far sapere ad un'amica se il suo partner la tradisce o meno. Cioè, dall'altra parte non lo so, sarebbe una scelta un po' difficile, non sono del tutto convinta.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti, che questo ci ha mandato in crisi. Si può essere amiche di una persona che la tua migliore amica odia? No, assolutamente no. Assolutamente no.
1: No, a maggior ragione migliore amica. No. Possiamo andare avanti.
0: Infatti, per me questa è proprio non c'è neanche da discuterci sopra. Perché se io condivido con te, infatti io a volte faccio un po' fatica se mai se vedo che una mia amica riesce a, non so come dire,
1: ha evidenziato
0: una che una domanda di cui parleremo dopo. Comunque in generale, cioè, faccio un po' fatica a pensare che se una mia amica è molto stretta con qualcuno che io reputo non la persona migliore del mondo, cioè faccio un po' fatica a capire come sia possibile, cioè che sia io che te andiamo d'accordo, sia te che quella persona che con me invece non ha niente a che fare.
1: Per me no, basta.
0: Concordo.
1: Allora, quanto bisogna difendere un'amica anche quando sai che ha torto?
0: Lì è la stessa cosa di prima, entro i limiti del, cioè voglio dire, no, non è vero, io non entro i limiti, io la difenderei anche se uccide qualcuno.
1: In pubblico, in privato, allora io sono una.
0: Se in sbagli... pubblico, no, io te lo dico, è vero. Però lo dico in privata, cioè io voglio dire, davanti
1: sai
0: a tutti la difendo a spada
1: io?
0: Tratta.
1: Sai chi odio?
0: Ma
1: io
0: a casa
1: quelle
0: no.
1: amiche che ti danno ragione, poi magari sei un gruppo con le altre
0: dicono altre cose.
1: Sì, mi è piaciuta questa musica.
0: Infatti,

0: Allora, se un'amica sparisce quando si fidanza, l'aspetti o chiudi il rapporto? Aia, che si alza un po'.
1: Io chiudo i rapporti facilmente.
0: No, perché? Cioè, riesci a chiuderli così?
1: Sì. No, ma perché forse io neanche li apro. Cioè, io tengo sempre distanza.
0: Ok, non sei
1: tranne con la mia migliore amica.
0: No, però io dico, cioè, tu comunque che dici che hai un tuo gruppo di amici. Se uno di quel gruppo inizia a frequentarsi molto spesso, cioè, chiaramente uomo, se si frequenta con una,
1: con una donna,
0: o al contrario,
1: sì,
0: sia l'amico, cioè, che l'amica, cosa fai? Cioè, ci rimani male del fatto che non esce più con voi?
1: Allora, in sua vita fa quello che vuole.
0: Ok, ci sto.
1: Boh, cioè, non...
0: Allora, io
1: l'unica per cui mi importerebbe la mia migliore amica.
0: Ci sta.
1: Cioè, se lei si dovesse fidanzare e sparire...
0: No, no, ci sta, ci sta. Però io devo dirla così. Allora, per me molto spesso questa cosa è vista molto male. Cioè, molto spesso anche con le mie amiche è capitato di parlarne. Se una inizia a distanziarsi perché appunto ha iniziato a frequentarsi con una persona, oddio, ma perché? Perché allora, da una parte io non sono d'accordo, nel senso che, cioè, io in primis come persona, non è che se inizio ad avere una relazione automaticamente chiudo gli altri rapporti.
1: Certo, ovviamente.
0: Perché va, cioè, è ovvio che prediligo semmai passare del tempo con una,
1: esatto,
0: determinata persona, semmai con le mie migliori amiche, qualche amico semmai lo vedo meno, ma comunque per me non è una ragione valida per perdere i rapporti che ha con le altre persone. Però dall'altra parte non lo condanno così tanto. Cioè, se io vedo che una persona ci sta così tanto bene,
1: esatto,
0: lì per lì,
1: giuro,
0: dico, ci può stare. Tanto poi tanto, voglio dire, ritorna quando
1: si lascia.
0: Ma
1: a me è capitato con la mia migliore amica, perché lei si stava frequentando con questo ragazzo.
0: Oddio.
1: A parte che questo ragazzo a me non è mai piaciuto, l'ha sempre portato un po' su una strada che a me non piaceva molto.
0: Ok, io freddo.
1: E poi molto spesso erano insieme, quindi non ci vedevamo più. Ma zero.
0: Ma ad esempio tu, cioè, appunto, perché non avevi una bella idea su di lui, non ci sei mai diventata particolarmente amica?
1: Hanno provato a farmi diventare amica, ma non
0: era. Però non era, non faceva per te.
1: No,
0: ho capito.
1: No, non mi piaceva,
0: ecco,
1: proprio.
0: Ecco, questo invece a me manca molto
1: per quel che era. Cioè, non vorrei dire.
0: Quindi avevi ragione.
1: Avevo ragione.
0: No, io sapete cosa? Faccio molto fatica se non sono d'accordo sulla scelta di una delle mie migliori amiche del partner. Piuttosto che se lei si allontana così. Cioè, se io ti sto dicendo, guarda che tu non te ne stai rendendo conto,
1: sì,
0: hai veramente gli occhi offuscati, questa persona
1: questo
0: non è adatta a te.
1: Di più.
0: Questo mi ferisce molto, perché penso, forse, cioè, veramente la sta portando sulla strada sbagliata e veramente io da amica faccio fatica ad aiutarla.
1: Lo penso anch'io.
0: Andiamo avanti perché ci siamo dilungate.
1: Allora, i segreti tra amiche devono rimanere segreti anche dopo un litigio? Assolutamente sì.
0: Certo.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Cioè, no, per me questo proprio non è...
1: Comunque, risposte schiette qua.
0: Giuro, non
1: c'è tempo da perdere.
0: No, e poi mi fa venire che siamo sempre d'accordo.
1: No, sì.
0: Però
1: non esiste, no?
0: È anche un po', dai, common sense, dai. Cioè, voglio dire, perché dovresti... No, ecco, per me sarebbe una sorta di proprio vendetta perfida di raccontare segreti e cose che tu hai confidato a quella persona.
1: Terribile.
0: No, fai
1: cattivo
0: proprio
1: gusto. Non
0: sì,
1: di classe.
0: Sì. No, non di classe.
1: Non di classe,
0: non ci è piaciuta.
1: Poi
0: esiste qualcosa che una volta fatto rompe definitivamente un'amicizia?
1: Se mi rubi,
0: cioè,
1: il ragazzo.
0: Folle. ci sta. No, oltre a quello, tipo tema non, semmai non amoroso, cioè non relativamente, semmai.
1: Se parli di me,
0: infatti stavo pensando, se parli, no, soprattutto se fai finta di, tra virgolette, non difendermi,
1: essere,
0: però fai finta di essere super mia amica e tutto, e poi semmai quando sei in mezzo a persone che sparlano di me ti ci aggiungi e inizi a dire, ah sì, è vero, non se ne parla. E poi probabilmente, cioè, voglio dire, nella mia vita a me è successo, quindi
1: sì, anche a me. Ma
0: perché, cioè, non lo so, io tipo da quando capita, cioè da quando sono sui social,
1: sì,
0: nella mia cittadina piccola, minuscola, cioè, si percepisce molto questa cosa del ah, oddio, l'Elena, ma lo sai. E le mie amiche mi raccontano quello che succede. Però dall'altra volta mi chiedo sempre:
1: girano così tante voci che io dico, ma che vita ho vissuto io?
0: Giuro, no.
1: Queste cose le ho fatte io.
0: Tu non hai idea. Hanno raccontato cose su di me che io sono venuta a scoprire da altre persone. Comunque, dobbiamo lanciare un brano.
1: Esatto. Cosa lanciamo adesso?
0: Dance No More di Harry Styles. Vi mandiamo un bacione. Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Dani
4: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
3: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
5: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next. Put your

0: Che fare?
1: Siamo tornati, abbiamo ascoltato Harry Styles. Adesso dobbiamo andare avanti. Ah no, aspetta, ricordiamo, siamo in Girls Club.
0: E siamo... se volete partecipare,
1: vai,
0: potete
1: dillo tu, vai.
0: 333-8888-188.
1: Ci siamo.
0: Quindi, mi raccomando.
1: Allora, tu hai mai subito, fatto un torto ad una tua amica?
0: Sì.
1: Ma magari anche non per cattiveria, cioè non con la malizia del le voglio...
0: Subito, sì. Fatto adesso non mi viene in mente, ma magari mi verrà in mente.
1: Secondo me anch'io, cioè io adesso subito, sì. Fatto non metto in dubbio che potrei averlo fatto. Cioè nel senso non mi sento di dire no, non l'ho mai fatto, perché esatto, probabilmente qualcosa. Cioè però non appunto non torto amoroso, quello no.
0: No, quello no.
1: Quello,
0: mai.
1: Quello
0: mai.
1: Proprio mai quello, nella mia vita, cioè no, assolutamente no.
0: Infatti adesso abbiamo 10 torti che almeno una volta nella vita una ragazza ha fatto a un'altra ragazza, indipendentemente da te o
1: sì,
0: qualcun
1: sì,
0: altro.
1: Sì. Vai, inizia te.
0: Inizio io?
1: Sì.
0: Sparire appena ci si fidanza. Prima inseparabili, poi improvvisamente esiste solo il partner. Allora, io sono una persona molto schietta, nel senso che se una mia amica si fidanza e non c'è più la stessa frequenza nel vedersi, ha senso. Comunque, okay, si è aggiunta una persona alla tua vita, sarà magari la persona che tu avrai nel tuo futuro. Quindi comunque tu devi investire del tempo in quella persona.
1: Allora, però come dicevamo prima, per me...
0: Mantenendo.
1: Cioè, per me...
0: Il giusto equilibrio.
1: Il fatto è questo. Io mi aspetto che tu dedichi meno tempo, semmai, alle altre cose. Perché chiaramente si è aggiunta una parte molto importante. Sono d'accordo con te che appunto... Cioè, bisogna investire nel tempo.
0: Esatto.
1: Ma io in primis, cioè, mi sento di dire che ne ho investito di tempo nelle mie relazioni, anche perché è giusto che sia così.
0: Esatto.
1: Però dall'altra parte arrivare al passo, cioè ci sono quelle coppie, io ne conosco di coppie che stanno insieme veramente 24
0: terribili.
1: Ore su 24, non vedono nessun altro, non frequentano altre persone. Per me è grave.
0: No.
1: Cioè, ma per carità, siete liberi di fare quello che volete. Però per me è anche sbagliato, perché
0: cosa,
1: perdi un po' la tua essenza di persona,
0: esatto,
1: da sola.
0: Esatto,
1: cioè
0: esatto,
1: il tuo singolo,
0: esatto,
1: diventi...
0: Guarda, se c'è una cosa per far andare male una relazione è vedersi troppo
1: tutti i giorni
0: dall'inizio.
1: No, è vero, sono d'accordo. Per me è giusto investirci del tempo, ma dall'altra parte non devi perdere te stessa o te
0: esatto,
1: stesso, chiaramente. E stando insieme tutto il tempo e perdendo chiaramente i rapporti che hai al di fuori della relazione, è ovvio che questo
0: ma
1: succeda.
0: Ma te è mai capitato?
1: Di perdere i rapporti?
0: No, che
1: o
0: qualche
1: che
0: una tua amica si fidanzasse,
1: allora,
0: o magari
1: a me
0: tu.
1: Specificata... No, a me specificatamente no, non mi è mai capitato. No, a me proprio io quando ero in una relazione assolutamente no. Cioè, sono l'ultima persona che lo potrebbe fare, perché io do un'importanza alle amicizie che è proprio oltre a,
0: okay,
1: a qualsiasi altra cosa. Però dall'altra parte mi è capitato che delle mie amiche mi raccontassero di una ragazza che non, cioè, non le frequentava veramente più.
0: Ok.
1: E
0: no,
1: che spariva tutte le volte. Molto spesso quelli che spariscono sono anche quelli che da una relazione passano subito a quella dopo.
0: Sì.
1: Perché ecco, anche sì, questo è un altro tema molto importante per me. Cioè, per me quelle persone che hanno una relazione, se mai anche duratura, si lasciano e dopo una settimana, due settimane,
0: allora,
1: stanno
0: dipende,
1: subito con l'altra. No, no, stanno subito con l'altra. Senza, cioè per me non da dire non.
0: Secondo me, perché comunque il pensiero
1: no,
0: alla persona dopo
1: c'era,
0: c'era
1: già da prima. No, no, no, io non metto in dubbio quello. Sto dicendo che per me molto spesso dopo una relazione può anche essere necessario per quella persona prendersi un po' di tempo per sé. E
0: sì,
1: quindi può essere troppo frettoloso mettersi subito con l'altra. Se mai prenditi un po' di tempo.
0: Io ho visto
1: per
0: entrambe le situazioni.
1: Cioè che sia che ti
0: cioè
1: sei
0: che,
1: messa subito
0: no, che un ragazzo mi abbia detto: guarda, penso ancora alla mia ex, perché appena l'ho lasciata subito,
1: Ok.
0: Ho detto, vabbè, chill. Oppure, sempre lo stesso comunque, oppure mi è capitato che un ragazzo lasciasse la sua ragazza.
1: Per te?
0: Sì.
1: Per me?
0: Ma,
1: no, ma per me è quella, allora, la cosa
0: c'era,
1: del...
0: Cioè, c'era
1: dopo
0: una situazione molto complicata dietro, in realtà.
1: Ma dopo
0: c'era
1: due settimane, se
0: anni,
1: tutti ci metti insieme, infatti, per me... Il rapporto era già finito prima, cioè
0: sì,
1: il rapporto con
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: persona, sì, semmai era già in crisi da mesi,
0: esatto,
1: e mesi, tu hai iniziato ad avere un rapporto con quest'altra persona e chiaramente una volta che hai tagliato quel rapporto non hai sprecato,
0: sì,
1: tra virgolette, tempo. Quello che sto dicendo io è che in generale mi fanno specie quelle persone che lo fanno spesso, cioè che
0: no,
1: nel
0: no,
1: corso di 5
0: no,
1: anni, tre relazioni, quattro relazioni,
0: no,
1: una
0: no,
1: dopo l'altra, subito così, per
0: ma
1: me sono quelle persone
0: soli,
1: che non stanno stare da sole, e per me è sbagliato, cioè non sbagliato, però una cosa su cui le persone dovrebbero lavorare.
0: Lavorare. Andiamo alla seconda,
1: che è molto simile anche questa a quella di prima: raccontare un tuo segreto ad un'altra persona, ovvero che solo una, magari solo ad una persona, ma resta comunque qualcosa che non doveva uscire.
0: Vabbè, a me è capitato, ma perché magari, cioè, la mia migliore amica è mia sorella.
1: A te è capitato di
0: sì.
1: Ah no, anch'io.
0: Cioè,
1: però non mi sento moralmente non integra, capito? Cioè, non so come
0: ma
1: dire.
0: Ma sì, ma anche perché spesso sono persone che lei neanche conosce. Quindi io racconto,
1: no,
0: ma lei...
1: Se mai anche su persone che loro conoscono, però... Cioè,
0: affinché sia un segreto col fine del gossip. Perché se poi è un segreto personale...
1: No, quello assolutamente no. No, quello per me è proprio sbagliato, ma non mi verrebbe neanche ne... Cioè, proprio... Cioè, voglio dire, una volta che racconto semmai qualcosa di particolare alle mie amiche, così... E semmai perché, ma lo sapete che l'altro giorno mi ha raccontato sta cosa? E ripeto, lo dico a persone. Esatto. Dico, veramente, alle più strette che so. Cioè, e so anche che loro parlano semmai con me, ma non direbbero mai assolutamente cose... Wow! Cioè, un cambiamento di...
0: Non direbbero cose...
1: Non direbbero assolutamente cose... No, assolutamente no. Allora, poi, parlare male di lei quando non c'è, soprattutto se poi davanti ci comportiamo come se non la fosse.
0: Ce l'abbiamo parlato prima.
1: Letteralmente. Allora, abbiamo fatto un esempio
0: prima
1: che
0: era identico. A me è capitato di essere in un gruppo e con la mancanza di una delle ragazze le altre iniziassero a lamentarsi di alcuni suoi comportamenti. Quello che dicevo io non esprimo. Allora, io esprimo la mia opinione, ma poi ti dico: ma se tu ti devi lamentare, perché lo fai con me? Cioè, io non ci posso fare niente col suo comportamento. Vallo a dire
1: sì,
0: a lei.
1: Sì, sì.
0: È questo. Quando qualcuno mi parla male, qualcuno. Questo è. L'unica risposta che potete ricevere da me. Vallo a dire a lei.
1: Ho capito.
0: Punto.
1: Cioè, ho capito. Più che altro per me. Cioè, per me inizia a essere un po'. Dipende dalla persona. Cioè, se è una persona che per me tipo tratta male tutto il gruppo, cioè per me è inevitabile che succeda. Però a quel punto, cioè voglio dire, se tratta male tutti, possiamo anche pian pianino fare in modo di separarci da questa persona. Cioè, non c'è per forza bisogno di fare.
0: È più difficile di quello che sembra.
1: Giuro.
0: Ma non capisco perché.
1: Non lo so, ma per me noi donne siamo anche molto più complicate rispetto ai maschi. Cioè, i maschi, ad esempio, se non comprendono qualcuno, non si sentono così tanto.
0: Loro sono creature semplici.
1: È vero.
0: Cioè, basta che vivono.
1: Noi siamo molto più complesse. Molto, molto, molto più complesse.
0: Assolutamente. Ma andiamo avanti.
1: Infatti.
0: Non essere davvero felici per un suo successo. Dire sono contentissima per te, ma dentro provare gelosia o competizione. A me non è mai capitato.
1: No, non se ne parla. No, non se ne parla. Non se ne parla. Io odio quando succedono queste cose. Lo odio con tutta me stessa, perché nella mia testa non funziona così. Cioè, se io sono molto amica di una persona e quindi io tengo tanto a lei,
0: sì, cioè, devi essere...
1: Ma io anche, cioè, i miei amici, semmai non più stretti, io qualsiasi persona che conosco, cioè io sono super fiera di qualunque persona riesca nei propri obiettivi. Cioè, tu fai una gara e sei brava, complimenti. Fai quel lavoro, fai quel colloquio e ti prende lavoro, complimenti. Cioè, per quale motivo in nessun universo mi sentirei di dirti: ah no. Cioè, mai ti dico: ah, che brava, e poi dentro di me penso: oddio, però quella persona ha fatto quella cosa. Assolutamente no.
0: No, terribile.
1: Anche perché voglio dire, io non vorrei che le altre persone facessero così con me.
0: Esatto.
1: Se io ti dico dei miei risultati, io non lo faccio neanche da dire per vantarmene.
0: E comunque
1: posso
0: dirti che questo è uno dei motivi per cui io ho smesso di dire i miei successi. Io ho smesso di raccontarli.
1: Io lo racconto solamente alle persone che so che effettivamente... Quando mi dicono sono contenta per te, lo dicono seriamente.
0: Esatto, ma poi io adesso...
1: Perché io a volte mi vergogno anche, perché penso sempre che sia un...
0: Pensano magari che te la stai tirando.
1: Se la sta tirando. Mia. È venuta qui a raccontarmi questa cosa solamente perché... No,
0: terribile.
1: No, assolutamente no. Non se ne parla.
0: 5.
1: Io sono... 5. Allora, frequentare qualcuno che sappiamo che le piace anche quando tecnicamente non stavano insieme. No.
0: Vabbè, io ho già espresso il mio
1: riguardo.
0: Infatti,
1: no, è molto è molto vicino a quello del ci si mette insieme dopo che si sono lasciati, sì, eccetera. Quello proprio no. Assolutamente no. Non se ne parla.
0: Infatti io andrei alla 6, ovvero non dirle che il suo partner si sta comportando male.
1: Assolutamente no.
0: Io lo dico sempre.
1: Io lo direi
0: e anche
1: subito.
0: Le persone me lo dicono sempre. Quindi non mi
1: è
0: mai capitato.
1: Per me è giusto così. Per me è giusto così.
0: Certo.
1: Per me è veramente giusto così, anche perché io in primis con le mie amiche, cioè se io vengo a sapere che uno dei suoi, cioè sì, uno dei suoi morosi, stavo per dire, okay, che il suo moroso si comporta male, se mai, ma non per forza,
0: apro gli occhi. Non mi metto in mezzo, giuro, ma apro gli occhi.
1: No, però io dico, per me neanche per forza, parlando di, non so come dire, non solamente nelle relazioni amorose. Cioè se io so che quel ragazzo si è comportato male davanti ad altre persone,
0: mm-hmm,
1: anche banalmente in modo aggressivo,
0: sì,
1: cioè che si è comportato male, io lo dico subito, perché per me una persona deve anche capire che semmai la persona con cui sta non si comporta sempre allo stesso modo.
0: Certo. Certo, no, io la penso ugualmente, stranamente.
1: Stranamente, che siamo stranamente d'accordo. Ormai, cioè, voglio dire. Comunque, mi raccomando, se avete delle cose da raccontarci, contattateci al 333-888-1888, così ci raccontate un po' anche voi che cosa vi è successo di strano in un'amicizia tra femmina e femmina, ma anche tra femmina e maschio, di cui parlavamo prima.
0: O anche
1: qualcosa da commentare, qualcosa, dateci degli spunti nuovi.
0: Esatto. Ma poi passiamo alla sette.
1: Infatti,
0: lasciarla fuori da un'uscita e farla vedere tutto, e farle vedere tutto sui social. Cioè una persona,
1: cioè che tu esci senza dirglielo,
0: allora inviti tutto il gruppo tranne lei e poi metti tutto sui social. A me è capitato, non che lo facessi io, cioè, ma che io fossi quella esclusa, chiaramente, quando mai.
1: Allora
0: però posso dirti che non so per se per abitudine o perché crescendo e tutto quanto, a una certa ti stanchi anche di stare dietro a certe persone.
1: Concordo. Per cioè, me quelle persone che appunto, cioè non si, diciamo, non si fanno neanche la domanda del potrebbe rimanerci male.
0: Che poi sai
1: non
0: cosa
1: sono
0: ti dico
1: con cui io mi sentirei
0: spesso
1: a fine.
0: Ti dico, ma io sapevo che tu fossi io sapevo che tu dovessi fare top. Io sapevo che tu non
1: ma
0: ci
1: chiedimelo.
0: Fossi.
1: Chiedimelo prima. Scrivi un messaggio.
0: Quindi vuol dire
1: ti
0: che
1: ti va di venire e io se mai ti dico no, sono occupata. Però
0: esatto.
1: No.
0: Esatto. La pensavo nello stesso modo.
1: Facciamo 8. Sminuire i suoi problemi perché a noi sembrano piccoli.
0: Terribile. Cosa che io non faccio mai.
1: Qui si apre una voragine. Io, cioè, non ci credo che tu non hai mai avuto l'amica che fa la scena. Cioè, se mai io ti dico ho la febbre,
0: io ho più
1: e
0: di
1: tu,
0: te.
1: Io ho 40. Oppure tipo, Anna, non hai idea, mi è successa questa cosa orrenda. No, ma l'altro giorno a me è molto peggio.
0: Allora,
1: è una cosa che
0: io ne ho sentite di ogni, ma a me non è mai capitato. Però ne ho sentite,
1: no,
0: viste davanti a me di ogni.
1: A me è capitato.
0: Ma anche nel mio gruppo,
1: ma è proprio snervante.
0: Vecchio gruppo.
1: È snervantissimo perché quella persona ti dice
0: no, terribile.
1: Cioè tu, io veramente, non da dire che sia una persona che mi lamento H24, però appunto metti,
0: esatto,
1: ora sono ammalata, ok. A me capita semmai di andare dalle mie amiche e dire no, veramente ragazzi, non c'ho, cioè oggi non ne ho, non
0: riesco. E poi c'è quell'amica che ti
1: e
0: dice
1: poi,
0: ma io sto peggio di te, però sono qua.
1: No, veramente,
0: terribile.
1: No, ma poi, cioè nel mio gruppo stretto non succederebbe mai, ma mi è capitato che la risposta fosse ah no, però non hai idea, io ieri ho litigato con qualcuno, oggi sto malissimo. Ho detto ok, va bene.
0: No,
1: cioè, non ero venuta da te per chiederti quanto effettivamente stessi male anche tu. Poi chiaramente, cioè, io sono la prima a dire che se hai dei problemi anche tu di venirmi a dire.
0: Certo.
1: Però è proprio la scena del io ti racconto un mio problema, tu
0: e
1: non
0: tu
1: lo ascolti neanche, vai
0: dritto. Esatto,
1: non funziona così.
0: No.
1: Non funziona
0: vai,
1: così.
0: Alla 9.
1: Cercarla solo quando abbiamo bisogno, per sfogarci, chiedere un favore, raccontare i nostri drammi, ma sparire quando sta male lei. Che cosa brutta.
0: Allora,
1: che cosa brutta, non mi piace.
0: Non mi è mai capitato. A me non è mai capitato nessuno.
1: No, neanche a me.
0: Nessuno si è.
1: Mando un bacio a tutte le mie amiche.
0: Non mi è mai capitato. Amiche, ex amiche, tutti.
1: Tutti, no, infatti.
0: No,
1: in generale.
0: Cioè, allora, una cosa di cui non mi posso lamentare è che le persone che ho scelto di avere al mio fianco, di frequentare, hanno sempre deciso di stare al mio fianco. Cioè, quando avevo un periodo, no, erano lì pronti proprio
1: ad aiutarti. È una cosa molto bella.
0: Sì.
1: Più che altro
0: poi
1: essere
0: non,
1: con un po'
0: non
1: come
0: so
1: sostegno.
0: Non so con che intenzione, perché comunque alcuni hanno avuto anche molti comportamenti terribili. Magari quella era l'unica cosa che si salvava.
1: Ma ti è mai capitato che qualcuno, cioè, vedessi che semmai non ti cercava da un po' out of context, però in generale, cioè, ti è mai capitato che qualcuno dal niente iniziasse a chiederci, cioè, a a ricercarti dopo che sei mai iniziato a lavorare sui social o cose del genere?
0: Vabbè, direi di sì. Con questo direi che è il momento di annunciare il prossimo brano.
1: Yes, abbiamo Parlare d'amore con... Non so se l'ho detto bene. Quindi...
2: Number one hit music station.
3: Yeah.
4: It's my favorite playlist.
5: RDS Next.

0: Eccoci qua, siamo tornate.
1: Questo è Girls Club con
0: Elena ed Angie. Abbiamo appena ascoltato parlare d'amore.
1: Esatto.
0: Adesso andiamo un po' avanti.
1: Prossima rubrica.
0: Ci hanno scritto un po' di cose alcune persone, quindi noi andremo a commentarle. Infatti abbiamo scoperto un po' di torti che vi sono stati fatti e qui siamo pronte a ascoltare. Allora, leggiamo il primo.
1: Vai.
0: Il primo messaggio. Ciao Angie, la mia migliore amica si è fidanzata circa 6 mesi e da lì è cambiato tutto. Prima ci vedevamo praticamente ogni weekend, adesso
1: annulla spesso all'ultimo perché vuole stare con lui.
0: Vabbè. La cosa che mi dà più fastidio è che poi, quando litigano, tornano da me come se nulla fosse e mi chiama per ore. Io le voglio bene, ma ultimamente mi sento cercata solo quando le servo. Il commento. Allora, no, innanzitutto ci dispiace molto di questa cosa.
1: Direi.
0: Però dall'altra parte, in generale, cioè, non lo so, a me viene da dire, prova a parlargliene di questa cosa. Prova a
1: allora,
0: dire...
1: Io sono una persona che dà priorità al ragazzo.
0: Ok.
1: Perché secondo me ha completamente senso il fatto che io stia con un uomo.
0: Beh, però
1: che
0: per me è giusto così, che abbia la priorità
1: padre
0: lui.
1: Dei miei figli un giorno. Quindi è normale che... Allora, io mi fidanzo con l'obiettivo di starci una vita assieme.
0: Ok.
1: Quindi io do tutto, do il mille per mille. Però...
0: Per me è come dicevamo
1: sparire.
0: Prima, sparire.
1: Ma poi la tua migliore amica.
0: No. No, sono d'accordo.
1: Per me, no.
0: Ma per me non per forza cercare del tempo da dedicare anche alle amiche, soprattutto alla migliore amica, significhi mettere al secondo posto il ragazzo, che anche secondo me è al primo, ma proprio per una questione di... Cioè, voglio dire, è la persona che sceglie, cioè nel senso,
1: esatto.
0: Dai. Ci sta che sia al primo posto. Quello che intendo è che non è un motivo valido per poi perdere i rapporti con tutte le altre persone. Assolutamente. Quello no. Soprattutto con le migliori amiche / migliori amici.
1: Certamente ci sarà meno tempo.
0: No,
1: bisogna
0: è ovvio.
1: Organizzarlo.
0: Però anche il fatto che lei abbia scritto mi sento cercata solamente quando le servo. Ma
1: bruttissimo.
0: È orrendo. No, così non, no, così è proprio sbagliato.
1: Bruttissimo.
0: Cioè, o le parli e le dici questo problema, e a quel punto meglio così. Cioè, se lei capisce, meglio così. Se non capisce, poi dopo anche le amicizie si scelgono. Uno può anche decidere di...
1: Esatto.
0: Di cambiare gruppo con cui girare. Andiamo a quello
1: prossima.
0: Dopo.
1: Che stranamente tocca leggere a me, infatti. Ciao Angie Ele, qualche mese fa avevo confidato a una mia amica che mi piaceva tantissimo un ragazzo del nostro gruppo. Lei mi diceva sempre di provarci e mi dava anche consigli. Dopo un po' ho scoperto che si stavano scrivendo di nascosto e alla fine si sono anche baciati. Lei mi ha detto che tanto con lui non ci stavo, però il fatto che sapesse tutto secondo me cambia completamente la situazione.
0: E siamo sempre punto a capo.
1: Torniamo sempre là. Guarda,
0: non so,
1: io ho quasi paura di esprimere.
0: Ah no, veramente? Anche perché ne subisci poi le conseguenze. No, comunque, allora dai, se mai commento io... taglia i rapporti con questa ragazza. Lei si fa la sua reputazione, perché poi la gente in giro sa sicuramente che cosa è successo. Tu trova persone che ti rispettano, perché per me quando succede una cosa del genere quella persona non ti rispetta, e a quel punto decidi anche tu che cosa scegliere. Poi ci sta a parlarne, è giusto confrontarsi, dipende anche da quanto effettivamente tu ci sia rimasta male relativamente a questa cosa. Però taglia, blocca il contatto, cancella.
1: Ho lasciato parlare la nostra cara Elena.
0: No. Abbiamo salvato così la situazione.
1: Sì, giuro.
0: Ciao Angie ed Ele, ho scoperto per caso che le mie amiche avevano organizzato una serata senza invitarmi. Ero a casa e ho iniziato a vedere tutte le loro storie insieme. Il giorno dopo mi hanno detto che era una cosa improvvisata, ma poi ho scoperto che ne parlavano già da giorni in un altro gruppo. Più che non essere stata invitata, mi ha fatto male il fatto che abbiano cercato di nascondermelo.
1: Allora, io ho uno story time.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Ci doni questo story
1: time. Adesso ci rido sopra anche con loro.
0: Mm-hmm.
1: Però mi ricordo, primo anno che inizio ad uscire con questo gruppo di amici, primo mese, propongo un'uscita. Io sono una persona un po' particolare, cioè io mi diverto facendo cose particolari. Infatti, okay. Propongo di andare a visitare un posto abbandonato.
0: Ok.
1: Ma cosa che io volevo completamente fare, cioè
0: la
1: io
0: canzone
1: proprio...
0: di sottofondo, cioè composto abbandonato, mi sa tanto che
1: non matcha.
0: Vabbè,
1: no,
0: comunque.
1: Ma io ero super in hype per fare questa cosa. Cioè volevo farla.
0: Ok.
1: Dovevo.
0: Ok.
1: Avevo il bisogno.
0: E quante persone avevi invitato?
1: Tutti, è tutto il gruppo.
0: Tutto il gruppo, non... Ok.
1: Il punto qual è? Il punto è che si sono organizzati per farlo e non mi hanno invitato.
0: Ma come?
1: Te lo giuro.
0: Ma l'aveva proposto lei.
1: Però adesso ci rido sopra.
0: Ma l'aveva proposto lei.
1: Ma perché ero nuova nel gruppo, capito?
0: No, non ci sta.
1: Ma infatti io adesso con loro ci rido sopra.
0: No, invece a me è capitato, se mai che non me lo nascondessero, però a me è capitato che loro decidessero di andare a vedere un concerto di un cantante che io non seguivo particolarmente. Mm. Però nel gruppo ero proprio l'unica che non era stata invitata. E quindi... cioè io lì per lì non me l'hanno nascosto, però io c'ero rimasta male perché ho detto dai, vabbè,
1: cosa?
0: Anche se non lo ascolto tutti i giorni, se mai come voi, che è il vostro cantante del cuore,
1: passavamo
0: del tempo assieme. Poi chiaramente loro, cioè, ci sono rimaste malissimo perché non pensavano che io ci sarei rimasta male per questa cosa. Si sono scusate e tutto. Cioè chiaramente adesso,
1: vabbè,
0: riguardiamo questa cosa proprio nel modo più tranquillo del mondo. Però ecco, una volta mi è capitato in quel caso. Però ecco, se me l'avessero nascosto, del tipo che non ne parlasse, cioè più che altro non è che non me l'hanno nascosto, però una volta così a caso è capitato che non ne parlassimo e mi fanno: ah, comunque, cioè, tra di loro, ah, ho comprato i biglietti. E io ero tipo lì: ma per
1: sai
0: cosa?
1: Cosa non mi piace per nulla? Quando viene integrata una persona nuova nel gruppo e si parla di esperienze passate. Cioè per me è altamente disagiante.
0: A me ad esempio purtroppo capita nel gruppo che ho anche ora, in cui non sono una persona nuova, però io non vivo dove vivono loro, perché nella mia, cioè del mio gruppo di amici, nessuno è andato via di casa, a parte due ragazzi che anche loro subiscono, tra virgolette, come me, la scena del "ma ti ricordi l'altro giorno?". Però
1: per me,
0: ecco,
1: è veramente brutto.
0: Non lo so, a me un po' dispiace a volte quando succede, però i miei amici sono le persone più carine e gentili del mondo,
1: però,
0: quindi chiaramente
1: se,
0: mi
1: ma tu
0: spiegano.
1: Sai come sono i tuoi amici. Una persona nuova che entra nel gruppo e vede
0: esclusione
1: da parte loro, per me è...
0: Però ti dico, io la soffro anche se comunque li conosco, perché tutte le volte, se mai capita, cioè poi tutte le volte non è che succede sempre, però capita se mai, ah, l'altro giorno iniziano a ridere tra di loro, io tipo per 5 minuti così che tipo chiedo: ma cosa è successo? Nessuno se mai si ferma, diciamo, nella risata per raccontarmelo, perché appunto, cioè, se mai è da spiegare come cosa, perché se mai è stato un episodio particolare o roba del genere, molto probabilmente e niente. E quindi la maggior parte delle volte,
1: vabbè,
0: capita che si devono fermare per raccontarlo a me.
1: Ma andiamo avanti con la 4.
0: Vai.
1: Ciao Angie Ele, in questo caso il torto l'ho fatto io. Vabbè, comunque, durante una litigata con la mia migliore amica ero arrabbiatissima e le ho rinfacciato una sua insicurezza che mi aveva raccontato mesi prima piangendo. Appena l'ho detto, ho capito di aver superato il limite. Ci siamo chiarite, ma il nostro rapporto da quel momento è cambiato e secondo me lei non si fida più di me allo stesso modo. Sinceramente, neanche io mi fiderei così tanto, perdonami.
0: No, non è andata benissimo.
1: No, per me no.
0: Male,
1: cioè, non esiste.
0: No,
1: cioè,
0: più che altro il fatto è questo: in un momento di rabbia può capitare che una persona si lasci, diciamo,
1: per me questa cosa
0: di troppo.
1: Per me questa cosa è comprensibile fino ai 16 anni. Poi devi avere la testa, dai.
0: Però, cioè, scusami, veramente, tu durante una litigata che sei infuriata per una cosa veramente che tu, cioè, non ti capita neanche per un secondo di pensare, cioè, non per forza rinfacciargli un'insicurezza o dire qualcosa nello specifico, però proprio che parte l'insulto, cioè, veramente non capisci.
1: L'insulto è una cosa, cioè, nel senso,
0: dici rinfacciare una cosa più pesante diventa...
1: Ma in tutti i sensi, rinfacciare qualcosa che sia a livello monetario, che sia a livello di insicurezza, rinfacciare è brutto. Non è senso. Per me è una cosa infantile.
0: No, è vero, ma più che infantile non finisci da nessuna parte. Anzi, appunto, come hai scritto anche tu, il rapporto si rovina.
1: Vedi tu. Ma pensa
0: veramente.
1: Che...
0: Comunque a me è capitato che nelle discussioni mi rinfacciassero cose. Non è la cosa più bella.
1: O almeno io ho una memoria molto corta, magari non me lo ricordo.
0: Dici, può essere che sia successo. No, a me è capitato. Ammetto che comunque è capitato su cose che, tra virgolette, potevano essere rinfacciate. Però non lo so. Cioè, lì per lì ci rimani molto male, perché pensi, ok, adesso
1: Oddio, mi è capitato, ma era una situazione comprensibile, nel senso che mi è stato fatto un torto. Io ovviamente, se tu mi fai un torto, io non ho buona parola su di te.
0: Ok.
1: Quindi, se un mio amico nel cuore mi chiede un'opinione su di te, io non gli vado a dire sicuramente top questa persona.
0: È la persona più bella del mondo.
1: Esatto.
0: Dai, andiamo avanti che sennò qui ci dilunghiamo. Andiamo sì, esatto. All'ultimo. Ciao well. Ragazze, una mia amica sapeva che il ragazzo con cui stavo si sentiva con un'altra. Lo avevo visto più volte e alcune persone glielo avevano anche raccontato. Però ha deciso di non dirmi niente perché diceva di non volersi mettere in mezzo. Io prima. Quando poi ho scoperto tutto mi sono arrabbiata quasi più con lei che con lui. Capisco la paura di parlare, ma da migliore amico mi aspettavo. Più sincerità.
1: Sinceramente, se la mia migliore amica sa.
0: No, tra migliore amiche non se ne parla.
1: No, no.
0: Per me è una conoscente, è un altro discorso che ne ho già parlato a inizio esatto. puntata. Non so se per chi non ci stava seguendo prima. Di base, secondo me, immischiarsi sempre in tutte le relazioni, se viene a sapere qualcosa, se la persona non è troppo vicina a te, non è del tutto
1: corretto.
0: Corretto, ma semmai non è neanche giusto perché non sei nella posizione
1: esatto,
0: di farlo.
1: Esatto.
0: Dall'altra parte, se si tratta di una migliore amica, non se ne parla, che ti tieni per te.
1: No,
0: assolutamente
1: ma
0: no.
1: A parte che a me viene il crepacuore solo sapere.
0: No, veramente.
1: La mia migliore amica viene trattata in questo
0: modo.
1: No,
0: a me è capitato. È capitato. Io ti giuro, mi stavano tremando le gambe perché io quando me l'hanno detto, cioè li ho guardato, io non ci credo. Poi chiaramente mi hanno spiegato, mi hanno raccontato tutte le situazioni, eccetera. Io, cioè, ero allucinata. Però a quel punto stavo parlando con una mia amica e io ho detto... Ah, glielo diciamo. E lei fa:
1: no, sì,
0: glielo diciamo. Io non ci potevo credere. Poi ho scoperto che lei già lo sapeva. Ma veramente un gran casino. È stato una roba folle. Veramente una roba folle.
1: Il momento?
0: È il momento. Ma
1: che momento
0: chi
1: è?
0: Sta per arrivare dopo?
1: Lo vediamo
0: lo
1: dopo.
0: Lo vedremo tra pochissimo.
1: E la promo.
0: Infatti. Ciao.
1: Ciao.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
4: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
5: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
0: Eccoci tornate ragazzi, siamo praticamente arrivate alla fine.
6: Eccoli!
1: Hanno questa energia.
0: No, veramente, quando entra loro
7: eccoci
0: c'è veramente
7: qua.
0: Una roba folle.
7: Posso dire sempre. L'appuntamento più bello della settimana questo.
8: Scusami, ma il loro o il nostro?
7: No, vabbè,
8: il nostro.
7: Siamo un oratorio noi.
1: Ricordiamo che siamo un quartetto noi.
7: Siamo un oratorio.
8: Vero.
0: Abbiamo detto già dalla prima puntata che noi facciamo una cosa tutti insieme.
7: Sì.
0: Chiaramente una diretta tutti insieme.
8: Sì, ormai la gente aspetta solo questo momento.
7: Posso fare anche una proposta?
0: Non guardano quella prima, non guardano quella dopo, guardano solo questi 5 secondi.
7: Vedi?
0: 5 secondi.
8: Attenzione.
0: No, non è vero.
8: Una proposta. Che proposta?
7: Andiamo tutti quanti
1: a esplorare.
7: Ma no, le case abbandonate.
8: Ascolta, fammi cadona qua, Nemo qua.
7: Andiamo a esplorare le case abbandonate e andiamo noi tre e ti lasciamo qua.
8: Allora, facciamo così. Siccome è tipo un film horror, no?
7: Okay.
8: Nei film horror il nero è sempre quello a morire. Io sto fuori, faccio il video, ok? Io sto fuori, faccio il video. E se vi sentite in pericolo, io sono già in Africa, ok?
7: Ci
8: tengo alla mia vita, ragazzi. Ci tengo la mia vita, ve lo dico.
0: Ci tieni?
1: Comunque posso dire che questo è il mio momento preferito.
0: Giuro, è bellissimo.
7: È un onore.
0: No, non ti commuovere. Cioè, ho capito che siamo il Girls Club, ma non c'è bisogno di commuoversi per tutto.
8: Ma io sono un ariete, mi commuovo per tutto. Sono un ariete. Angie, quindi siamo invitati per il tuo compleanno. Allora,
7: dovremmo fare un pigiama party.
8: Ma tu hai ricevuto l'invito per il compleanno dell'Angie?
7: Il video?
8: L'invito per il compleanno. Il suo
0: no, lui no. Ci ha invitato
7: no.
0: A noi, a lui no.
7: Certo. No, bene. Ok.
1: Metodo di riscatto.
7: Ok. Quando arriverà il catering al tuo compleanno, che io vado,
8: lui
7: metto
8: il veleno.
1: Sarei parte del mio catering.
9: Non invitato neanche me? Leo, non hai invitato neanche me?
8: No.
1: Voi anche di aver invitato qualcuno.
9: No, adesso fa così che quella fa
7: finta. Sì, fa finta. Io mi presento con i forconi infuocati.
1: Sapete cosa vi vorrei ricordare? Che io e lei facciamo il compleanno praticamente insieme.
0: Sì, vicinissimo.
1: Una settimana di distanza.
8: Davvero? Doppio compleanno.
0: Stesso segno zodiacale. Sì, io il 26 novembre e tu l'8.
1: Il 2 dicembre.
0: Infatti 8 poi l'8.
1: La settimana precisa, quindi... Mega festa.
7: Calma, qua. Posso dire
0: però dobbiamo vedere se
9: Leo,
0: voi due sarete
9: così non ci invitano in due.
7: Esatto. Hai visto?
0: È quello che ho detto.
7: Ma io mi propongo per fare l'animatore.
8: Va bene.
1: Giuro. Poi?
7: Certo.
1: Lo farai.
7: Va bene, spacca.
1: Vai. Vabbè, invece tu parti da cucinare.
8: Devi pagare qua, che fai queste cose gratis. Cosa siamo? Sento pallino.
7: Qua si paga in visibilità, capito? Tu non capisci. Non capisci le cose. Devi sfruttare le occasioni.
8: A me me ne frega niente. Dammi da mangiare io.
1: No, lo devi portare tu.
8: Ah, io?
1: Certo. Adesso alle festeggiate, cioè noi proprio passaggia così.
8: Ho già il menu, guarda, come prima abbiamo le escargot, poi abbiamo
7: le gradisci, non le provate?
1: Sì, che le provate.
7: Sono buone.
1: Sono un po' viscide. Sono
7: delle caccole, però spaccano.
1: Sì, per delle caccole, è la cosa migliore da dire su un cibo.
0: Diciamo che non lo mangerei dopo questa.
7: Dopo questa visione, dici.
1: Infatti,
7: dici.
1: Dopo che l'hai presentata così, mi
0: però
1: sa che non è il caso.
0: Noi adesso salutiamo il nostro pubblico.
1: Le nostre bambine.
0: Mi raccomando, rimanete per un'altra ora qua. Perché,
8: perché ci siamo noi.
7: Abbiamo delle cose interessanti
1: noi,
7: da proporre.
1: Saranno simpatici anche voi.
0: E noi ci vediamo lunedì prossimo dalle 16 alle 17 con il Girls Club.
1: Ciao.
7: Che professione. RDS Next.

0: su RDS Next.
1: Eccoci qua, tornati. Io sono Isa Show.
2: E io sono Bonnie Nazionale. Dove
1: e
2: ci troviamo?
1: Questo è No Way No, no Cap. Bentornati, bentornati al vostro programma preferito.
2: Posso dire, vero? Sono carico oggi,
1: Io
2: sono
1: molla.
2: Carico. Abbiamo un sacco di robe da fare, c'ho delle linee da sganciare.
1: A molla,
2: come sempre.
1: Ma
2: come
1: molla
2: sempre.
1: Soprattutto perché non vedo l'ora di farti fare la sfida che ti ho preparato.
2: Calma, perché ti dico la sfida che ho io quest'oggi per te. Ti posso dire che diventerà un tuo bagaglio culturale.
1: Il mio bagaglio culturale?
2: No, diventerà. Cioè, presente quando vai alle grigliate. Oh no, ci sono quelli che dici: no, quello lì è un figo, che sa fare tutte quelle robe. Cioè, skills da grigliata.
1: Skills da grigliata.
2: E alzo le mani, non dico altro, ti dico solo che imparerai delle nuove cose però per il momento.
1: Skills da grigliata.
2: Per il momento lasciamo un po' di tensione nell'aria.
1: Io sono uno a cui piace mangiare, ok? Quindi se mi fai...
2: No, la grigliata vai a mangiare.
1: Skills da grigliata mi piace.
2: Allora... alla grigliata capisco che si va per mangiare.
1: Ah.
2: Sì, però soprattutto per creare delle belle situazioni. Cioè, alle grigliate.
1: Ah, skills da grigliata nel senso da intrattenere, dici?
2: Sì, no. Scusami, ho sbagliato il concetto per chi non l'abbia capito.
1: Non sto capendo niente, ragazzi. Non sto capendo letteralmente niente.
2: Cosa intendo io per skills da grigliata? Perché la grigliata è proprio la situazione adatta per queste cose. Skills da grigliata. Sei lì con tutti i tuoi amici a mangiare, no? A fare, fine.
1: Sì.
2: A un certo punto uno se ne esce e tira fuori quella roba che può essere il backflip. O no, che può essere tipo lui. Io l'ultima grigliata ci ho messo a fare gli sputafuoco i miei amici. Forse queste cose meglio non dirle. Non ti insegnano a fare lo sputafuoco.
1: Ma che grigliata fate voi?
2: Guarda,
1: ma che grigliate sono?
2: Guarda, lascia stare. Le nostre grigliate ci grigliamo tra di noi, capito? Cioè non
1: capito?
2: C'è da mangiare.
1: Cioè, io alla mia grigliata, no? Vado a prendere carbone sul mercato, lo accendo in modo normale. Loro sputano il fuoco direttamente.
2: Certo.
1: Cioè,
2: tra di noi, capito? Così tipo mangiamo tipo il braccio.
1: Non lo so che veniva la tua grigliata, però non lo so. Sono già bello brustolito sto bene così. Va bene, comunque, allora ragazzi, se volete far parte di questo programma, potete mandarci dei messaggi, potete ascoltarci, potete amarci, potete lovarci, ok?
2: Mandateci anche delle sfide che volete che noi facciamo.
1: Sì,
2: e dove
1: sì.
2: ce le mandano? Attenzione al
1: 333-8888-188.
2: Bravissimo.
1: E potete ascoltarci.
2: Dove?
1: Ragazzi,
2: su Twitch.
1: Su TikTok. Canale YouTube di RDS.
2: Vai.
1: Anche l'app di RDS.
2: Mamma mia. E sul sito, attenzione.
1: Anche sul sito, mi raccomando.
2: Quante scelte avete? Cioè, avete mica scuse qua,
1: Ma tu come stai?
2: Tutto bene. Ti posso dire che arrivo da un weekend. Allora.
1: Sì.
2: Sto bene nonostante arrivi da un weekend marcio, il più marcio che io abbia mai fatto. Perché? Perché dove sono stato? Sono stato all'Oktoberfest. All'Oktoberfest, come direbbe in Germania.
1: All'Oktoberfest.
2: Attenzione.
1: Ragazzi, allora, non si va all'Oktoberfest da sani, ve lo dico.
2: Allora,
1: in realtà si va sani,
2: allora,
1: si torna
2: allora,
1: meno sani.
2: Ma non pensare che marcio perché io abbia bevuto. Perché tu dirai, vai all'Oktoberfest, ti piace la birra? No, non mi piace la birra, mi fa proprio schifo.
1: Perché sei andato?
2: Sono andato perché vabbè, con questo amico abbiamo detto, cosa facciamo? Andiamo giù. Ma il problema da marci perché? Perché abbiamo detto, ma sì, ma risparmiamo sull'alloggio, che tanto ci dobbiamo solo dormire. Dove ci siamo ritrovati? In un campo tende, ok? In un campeggio con tutte queste tende qua. Cioè, pieno di marci, di gente marci. C'era questa tenda che io le vedo, no? Erano piccoli, te lo giuro, erano delle cucce per i cani. Ma cucce per i cani, no? E faccio, ma sì, ma queste qua sono le tende per quelli che hanno prenotato singolarmente, cioè per persone da sole. Poi c'erano le tende più grandi, ho detto, ma sì, ci daranno quella tenda lì. Andiamo a fare il check-in lì. No, la vostra tenda è questa. Come questa? Com'è questa? Apro la tenda. Oh, te lo giuro, la tenda quella dei cani. No, non ci stavamo. Come facciamo a starci in due? Cioè, entriamo dentro, non c'era posto per mettere lo zaino. Eravamo io e sto mio amico, eravamo uno accavallati all'altro. Poi c'era una puzza in quella tenda tremenda. C'era la condensa che si creava. Non riuscivo a chinarmi per cambiare. Non riuscivo a fare niente. Niente. Cioè, ho passato davvero due giorni in quel campeggio lì con tutta la gente in parte che c'era. Guarda, sono marcito. Te lo giuro che sono marcito.
1: Signori, se non volete fare le disavventure di Bonnie,
2: ma pagate un po' di più per gli alloggi,
1: okay,
2: cioè,
1: un po' di più, ok? E dopo questa disavventura di Bonnie andiamo in next con Joelle per noi.
2: Oh, attenzione. Cos'è combinato?
0: RDS Next.

0: Fire, come sempre, io sono Bonnie Nazionale.
1: E questo è
0: No Way No,
1: no
0: Cap.
1: Cap. No Way No Cap. Allora, signori,
0: eccoci qua, eccoci qua. Quest'oggi oggi abbiamo delle cose interessanti.
1: Molto interessanti. Ok,
0: vada.
1: Ma soprattutto perché, allora, settimana scorsa abbiamo provato, diciamo, il quiz per diventare poliziotto.
0: Esatto,
1: no?
0: esatto.
1: Settimana

0: scorsa.
1: E devo dire che siamo andati anche discretamente bene. Non un ottimo, ma un distinto ce lo siamo presi, dai.
2: Ma oggi, oggi proveremo.
1: Si alza il livello.
0: Quello per diventare pompieri.
1: Mamma mia, non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. E ti posso dire dove ce l'abbiamo qua. Meno male che ci fanno fare il test teorico e non quello fisico.
0: No,
1: sennò,
0: no,
1: buonanotte.
0: Se quello fisico non lo so.
1: Ciao,
0: io,
1: quello fisico.
0: Probabilmente sarei io quello da salvare. Probabilmente,
1: no!
0: Ecco.
1: Cioè, a me mi prenderebbero, ma tipo per fare le pulizie, capito?
0: No,
1: nella caserma. Cioè.
0: No,
1: vabbè,
0: okay.
1: Vabbè,
0: oggi diventeremo pompieri.
1: Esatto.
0: È un sogno che si realizza. Speriamo che si realizzi.
1: Sarà okay. Un test anche per il nostro quoziente intellettivo, perché vedremo se sarà superiore a 30 in 2. Boh, vedremo. Speriamo di non fare una figuraccia.
0: Vedremo,
1: dai, siamo preparati. Ho studiato questa settimana dopo
0: hai
1: quello dei poliziotti.
0: Hai studiato.
1: Ho studiato di brutto.
0: Va bene.
1: Ci siamo. Attenzione.
0: Allora,
1: passiamo con la prima domanda.
0: Prima domanda, ok? Allora, gli idranti stradali sono derivati da un corso d'acqua. Da un corso d'acqua?
1: Sì, è presente. È presente quelli rossi che vedi per strada. La domanda chiede se l'acqua arriva tipo dei fiumi.
0: Idranti?
1: Presi così. Gli idranti quelli rossi che vedi.
0: Sì, sì, sì.
1: Che quando li apri sparano fuori fortissimo.
0: No,
1: Allora, secondo me, ti dico di sì. Perché non può essere tutta acqua potabile. Prenderanno quella dei fiumi. Però dappertutto, cioè non è che ci sono fiumi dappertutto, c'è anche da dire, eh.
0: Hai capito?
1: Quindi no, ti dico di no.
0: Falso,
1: non può essere un fiume dappertutto, cioè se non c'è un fiume cosa fanno? Si incendiano il paese perché non c'è fiume.
0: Esattamente,
1: no.
0: quindi anche secondo me è falso.
1: È falso. Allora spariamola così. È giusto?
0: Okay.
1: Attenzione. Gli idranti stradali sono la stessa roba. Ah no, gli idranti stradali sono derivati dall'acquedotto del centro abitato. E se non è zuppe va bagnato. Se non è il fiume è per forza. Cioè, vedi,
0: dall'acquedotto del centro abitato.
1: Dai.
0: Questo è vero.
1: Questo è vero.
0: Oh, rispetto all'altra domanda stiamo andando bene. Oh. Stiamo andando spediti.
1: Sì, ma
0: me.
1: Se la città non ha l'acquedotto cosa fanno?
0: Questa è una bella domanda.
1: Magari una città con 14 abitanti che prendono l'acqua dal pozzo, cosa fanno? Si incendiano? qua, signori pompieri, dobbiamo magari un attimo rivedere qua la situazione, perché
0: Secondo me.
1: Vedremo.
0: Paura non ne ha.
1: Paura non ne ha. Mamma mia, che mosse che hitti.
0: Va bene. Allora,
1: ma te sai cosa devi andare a fare?
0: Sì.
1: Devi andare a fare... Come si chiamano tutti quelli... Con tutte quelle persone che fanno il ballo allo stesso modo? Hai capito? Tipo... Che fanno vedere dall'alto... Tipo una marea di 100 persone che si muovono tutte allo stesso modo. Mamma mia. Cioè tu immaginati 100 Isa che ballano così. È un sogno. No,
0: piano.
1: Sarebbe un sogno.
0: Allora, quindi, andiamo avanti.
1: In caso di incendio
0: bisogna telefonare al numero telefonico 118.
1: Allora, va bene che siamo bambi, ma non siamo rimbambiti. Cioè, 118, scusa lei.
0: Siamo bambi, ma non siamo rimbambiti.
1: Vedi, questo, mamma mia, questo qua me la devo tatuare, questa frase qua. No, falso, perché 118 cos'è? Come dice la signora, quella del meme. 118!
0: Polizia, no?
1: No, come cosa hai detto?
0: No, sto zitto. È il numero dei vigili. Cioè,
1: ma che vigili? Cioè, chiami 118. No, ma ciao. Io spero di non fare mai un incidente. In parte a te, perché chissà chi vai a chiamare dopo. Chiami il numero di RDS. Cioè, no, assurdo. È quello che sa a memoria. È l'ambulanza.
0: Certo. Ma lo sapevo, l'ho fatto apposta per far farmi la figura a te, capito?
1: Ah, grazie. No, così magari mi prendono i pompieri, capito?
0: Sì. Sì.
1: Bene,
0: certo.
1: bene, proseguiamo.
0: Andiamo avanti, è giusto, no?
1: Comunque sì,
0: stiamo spaccando,
1: sì.
0: Cioè, le stiamo prendendo tutte. Ok. In caso di incendio bisogna telefonare, vabbè.
1: Bisogna telefonare al 115. Allora, io so il 112, il 118, ma mi manca il 115. Però se so il 112
0: per
1: è tipo un numero generico. 118 è quello
0: per
1: me
0: è vero.
1: Sì, è vero.
0: Grazie, sì.
1: Mamma mia.
0: Mi devo confessare una cosa. In un'altra vita io ero un pompiere.
1: Davvero?
0: Io I was un po'

0: I was a pompier.
1: No, okay. Quindi facevi la roba sui pali.
0: Esatto.
1: Che ti butta.
0: Detto così suona un po' male, la roba sui pali. Non lo so.
1: No, allora.
0: Non lo so. La roba sui pali, non lo so.
1: Allora.
0: Non lo so.
1: La roba.

0: Allora, non lo so, un salto agli ostacoli, non lo so, evita gli ostacoli, ci mettono 20 anni ad arrivare. Intanto la casa sta bruciando.
1: No, perché partendo dal fatto che per poter rispondere alla domanda dovrei sapere cosa sono le vie di esodo.
0: Le vie di esodo, allora, le vie di esodo sono le vie che permettono ai pompieri di arrivare.
2: Ma Esodo non era un filosofo, tipo?
0: Ma Sadì.
2: Non faceva le...
3: Ma quello era Esopo.
2: Ma vedi che c'ero vicino. Cioè, io sono un po' acculturato, no? Io sono un po' acculturato.
0: Oh mio Dio, ragazzi, cioè, puntata io... cominciata con fuochi e fiamme, ecco. Ragazzi, veramente,
4: cioè, siamo qui in vacanze, non siamo qui in turismo. Esatto. Siamo qui per lavorare.
1: Esatto, esatto.
4: Per questa ragione.
0: Bravo Giuseppe.
4: Allenamento sì. Adeguato, arrivederci, ciao.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, c'ha ragione. Quindi ti posso dire, secondo me... Sì, ma no, cioè, sì, ma sono sempre pieni di ostacoli. Però ti dico vero, perché nella teoria dovrebbe essere vero.
0: Ok.
2: È giusto?
3: Quindi... Sì, sì, sì, sì.
2: Ah, ok, perfetto. Spacchiamo tutto, ragazzi. E attenzione, attenzione. No. Ancora, un tranello ci vogliono
0: allora,
2: fare.
0: Le vie di esodo devono essere poco visibili, ma so di...
2: No, ehi, poco visibili.
0: Cioè adesso tasse 3
2: a di cos'è, mi verrebbe da dire.
0: Cioè, oh, cioè, Brise per l'Asen, eh? Brise per l'Asen che sono qua. La bel casino.
2: Che accento è questo?
0: È un dialetto bolognese.
2: Ah, sai che tu sei bolognese, ma tutto lì.
0: Perché me sono bolognese, dai.
2: Eccolo.
0: Bravo. Comunque
2: bravo.
0: È falso.
2: Sì, questo lo sappiamo perché siamo dei pompieri.
0: Esatto.
2: Attenzione. Le a mostre vie di che le vie di esodo devono essere di altezza minore di 2 metri. Allora, altezza minore di 2 metri?
0: Oi, ma che ne sappiamo?
2: Ma no, ma secondo me sono dietro a dire delle fesserie.
0: Ma per forza, scusa.
3: Ragioniamoci. Allora, se nelle vie di esodo deve passare un camion.
0: Sì.
2: E appunto.
3: Il camion sarà più alto di 2 metri.
2: È quello che dico io. Cioè, volevo dire, non diciamo fesserie perché se deve passare...
3: Sardo?
2: Sono diventato sardo perché ci stiamo un po' scambiando i dialetti. E poi magari servono dei pompieri in Sardegna e prendono me, no? Perché così capiscono. Cioè, capito, no?
0: A Patagarro.
2: A Patagarro!
0: Comunque, vabbè. Ragioniamoci. Cioè,
2: no, è falso. Per forza.
0: Falso.
2: Per forza falso, perché ci deve passare il camion o devono essere liberi, non è che posso andare nei cunicoli.
0: Esatto, falso.
2: La segnaletica che indica le uscite di sicurezza è di colore rosso. Attenzione, attenzione, non scherziamo. Perché come possiamo vedere, ah no, qua non c'è, perfetto, quindi ci siamo in caso di emergenza, ciao. Sono verdi, sono segnalate con il verde, come mi hanno insegnato a scuola, perché io ero il più di fila. Io, signori, ero il più di fila della mia classe. E tu eri la prefila, dai, di
0: certo,
2: sì. Tu eri la prefila, per forza.
0: Per forza.
2: Tutti dietro di te.
0: Io ero il primo che scappava. Però
2: esatto.
0: Però va bene.
2: Però in caso di teoria saresti dovuto essere
0: esatto.
2: La
0: prefila. Va bene.
2: Bene.
0: La segnaletica che indica le uscite di sicurezza è di colore azzurro.
2: Ancora, ragazzi. Ma qua, ma con chi pensano di avere a che fare questi qua che fanno questi test?
0: Ma io non lo so mica, veramente.
2: Cioè,
0: non lo so mica,
2: mi verrebbe da dire che è una cosa delle elementari. Pure i bambini delle elementari, se lo vai che te lo sanno. Cioè, se non lo devono sapere pure i pompieri.
0: Già.
2: Stiamo mica scherzando,
0: Oh, digli, ma tu, il risultato è?
2: Il vero risultato è falso. Cioè, ragazzi... come in test della patente. Dopo che c'è la patente, le cose che le sai, no? Noi,
3: e quindi
2: già che siamo già
3: verde,
2: pompieri,
3: forse di cosa, adesso
2: no,
3: che siamo alla verde.
2: Siamo un'altra domanda, non avevo neanche letto. La segnaletica è di colore verde.
0: Verde.
2: Ragazzi, lo sapevamo perché noi facciamo anche insegnamento.
0: Sì.
2: Cioè noi in
0: se volete.
2: Mamma mia. Sì, ma guarda che tu non lo sai, ma ho già messo il nostro numero tipo nelle biblioteche quando chiedono ripetizioni. Ci sono già dentro i nostri nomi se vogliono
0: non
2: ripetizioni
0: chiamate me.
2: Per pompiere, poliziotti.
0: Non chiamate me.
2: Chiamate me, io sono
0: chiamate
2: disponibile,
0: Bonnie.
2: Ragazzi.
0: Bonnie è perfetto.
2: Vado a fare le ripetizioni con l'auricolare, mi faccio suggerire.
0: Bonnie è perfetto. Io un pochino meno, non vi fidate.
2: Sei il sostituto, mettiamola così.
0: Esatto. Allora, questa è longa,
2: Madonna, se l'è lunga! Ma non me lo fare neanche dire che devo star qua a leggere. Allora, non ci vedo neanche, devo fare
0: la per evitare
2: test
0: che la combustione
2: si verifichi spontaneamente, quindi senza innesco.
0: Esatto.
2: La temperatura dell'ambiente va mantenuta al di sotto della temperatura di accensione. Calma, che qua la devo dividere a rate sta domanda.
0: Calma.
2: Allora, prima rata. Per evitare che la combustione si verifichi senza innesco, quindi per evitare che si inneschi l'incendio, la temperatura dell'ambiente va mantenuto al di

0: sotto della temperatura di accensione. No, falso. Falso, Cosa non prendete in giro?
1: Sei falsa, Simona, sei falsa.
0: È falsa.
2: Io non sono convinto, invece, perché lui ti dice...
3: Come no? Cosa abbiamo sbagliato?
2: Aspetta, no, aspetta, allora, aspetta, se aspetta. Per evitare... Cioè, io non voglio... Che ne so, facciamo un esempio.
0: Sì.
2: Qualcosa brucia a 100 gradi.
3: Ok.
2: Se io lascio 100 gradi nella stanza, quel qualcosa potrebbe bruciare da solo. Quindi sarebbe la combustione spontanea. Quindi la temperatura dell'ambiente va mantenuta sotto i 100 per evitare che si bruci da solo. Quindi per me è vero.
3: Ma io l'ho ragionata in quest'altra ottica. Che quindi per evitare che si inneschi qualcosa, appunto,
2: sì,
3: la temperatura dell'ambiente... Quindi io l'ho ragionata tipo il terreno della montagna, che è freddo.
2: No, per me l'ambiente sarebbe il posto. Cioè...
3: È il posto, ma se vai in montagna dici che è bell'ambiente. E quindi, cioè, ragionata così è un po' libera, libero arbitrio.
2: Per
3: qua
2: me è vero, però... E io faccio quello che dite voi.
3: Va bene, facciamo falso. Facciamo falso. No, se non passiamo il test per questa domanda.
2: Aspetta. Non lo
3: stai
2: so.
3: Ragionando anche te? Io non l'ho capita. Cioè, se è la temperatura dell'ambiente.
2: Vabbè, tanto
3: ormai
2: ha messo falso. Non è che
1: va bene.
3: Buona nota.
2: Andiamo a quella dopo. Secco.
1: Va bene.
3: Vai, questa te la lascio allora.
1: Allora, l'acqua è un buon. Puoi avvicinare un pochino?
2: Estinguente,
1: dice. L'acqua è un buon estinguente in quanto sottrae calore dall'incendio.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì. Sì.
3: Ci vogliono ingannare. Ci vogliono ingannare.
1: Claro.
3: Perché magari ci fanno pensare troppo facile, è troppo comodo, troppo semplice. E invece, no, cioè.
1: Esatto.
3: Guarda questi pompieri qua, va là.
1: Esatto.
3: L'acqua è un buon estinguente in quanto può essere utilizzata su tutti i materiali. Allora, ti direi di sì, perché se prende incendio...
1: Se no...
3: Però...
1: Sì.
3: Sì.
1: No, sì. Se no...
3: No, non lo so. Secondo me l'acqua... Ah, so pensare. Cos'è che non può andare sull'acqua?
1: Tutti i materiali.
3: Beh, tipo se si incendia un...
1: Materiali. Tutti i materiali.
3: No, mi sto trippando da solo. Perché pensavo magari se scoppia un computer e tu li butti sopra l'acqua, magari fai ancora più un casino.
1: Sì.
3: Cioè, era quello il ragionamento, che magari tu butti l'acqua sopra qualcosa che crea ancora più un casino. Però cos'è che crea casino?
1: Tutti i materiali.
3: No. Sì, è vero.
1: Sì.
3: Non ha mai visto un pompiere spegnere con la benzina, quindi spegne sempre con l'acqua, cioè.
1: Sì, dai, ragazzi, per forza. Sennò che usano per spegnere. Vai, sì.
3: Ok. Se un liquido si trova a una temperatura superiore alla propria temperatura di infiammabilità, emette dei vapori in quantità tale da formare con l'aria una miscela che si accende in presenza di
1: un incendio.
3: Sì. E ti dico sì, sai perché? Perché se tu prendi una candela,
1: sì,
3: ok, la spegni, il fumo va in alto, emetti il fuoco sul fumo, si riaccende la candela sotto. Una lezione di chimica questa, eh? Difficile da provare, allora, è difficile da fare,
1: sì,
3: perché deve essere lungo, la roba dritta, perfetta, la fiamma, però è vero, funziona così.
1: Vi presento il dottor Nefario.
3: Ma sono un chimico, io ho mica la camicia a caso, perché sono un chimico. Dai, ragazzi, voilà. Ripeto, per ripetizioni, call me and I respond you. Per ripetizione inglese no, però per altre ripetizioni sì, ragazzi.
1: It's a little bit sbagliato, però va bene.
3: Vabbè, adesso sono sardo io, cioè mica sono inglese.
1: Va bene, patagarro, va bene, spataclunch, va bene. Allora,
3: questa cosa dice? Il campo di infiammabilità di un gas è sempre delimitato dal limite superiore e limite Oh, prego, tu che sei un genio
1: di
3: con 180 di quoziente intellettivo.
1: Ma what the hell? L'infiammabilità. Falso.
3: Chiaro. Falso. È falso, ha detto lui.
1: Sì, io vado dritto. Chiaro. Io non perdo il tempo al pensiero.
3: Cioè, se un bambino mi dice perché è falso, perché l'ha detto lui? Sì, cioè, sì. Mica stiamo qua a scherzare.
1: Ascolta me. Falso.
3: Lascia stare. Anzi, lo dice a un pompiere e dici pure. Dici falso. E fai la mossa così.
1: Bravo.
3: Ma bene, signori. E adesso andiamo next con.
1: Ah.
3: Esatto, con un promo e poi Benji. Attenzione, okay. Attenzione.
4: RDS Next.
5: Ciao, siamo Gaia
6: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
7: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
6: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
7: Quindi,
6: proviamoci insieme.
4: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
8: 1, 2, 3, go!
4: Let's go, let's go!
8: Let's get back to the
9: place.
8: Come on, give it up, here we go!
9: RDS
4: Next.
9: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sentiamo l'audio.
2: Attenzione, ragazzi,
1: e io sono Boni Nazionale.
3: E questo è
1: No Way
4: No Cap, ladies and gentlemen. No,
1: diglielo
4: way.
1: Tutta.
4: No cap.
1: E
4: no
1: diglielo way, no così, cap. E diglielo no così. Faglielo
4: signori,
1: capire.
4: È il momento di andare a vedere le challenge e provare a imitarle.
1: Esatto, quest'oggi
4: speriamo.
1: Abbiamo delle challenge interessanti.
4: Speriamo.
1: Delle challenge interessanti. Tipo questa qua. Attenzione, attenzione. Vediamo come comincia.
5: Montagna N.
6: Neve.
5: Sì. Neve S.
6: Sciare.
5: No.
6: Telefono C.
5: Caricatore.
6: Brava. Caricatore F.
5: Passo. Neve SC.
6: Sci?
5: Sì. Sci P.
6: Podio? No.
5: No.
1: È interessante.
6: FU. È interessante. Caricatore FU.
5: Io. Non ce l'ho, non mi viene. Non viene niente.
6: Vai. Quindi sci P.
5: PI.
6: Sci P. Piano?
5: No.
6: Fuc.
5: Non mi viene niente, zero, zero.
1: Hai capito com'è?
5: Okay. Fucella, fucciastro.
1: È praticamente una catena di parole.
5: Fucile, fucile.
1: Dove tu parti da una e con una serie di lettere devi continuare a connegarne di diverse. Tipo lui è partito da telefono. Da telefono okay. È andato a caricatore. E da caricatore è andato a fucile. Che tu dici, Coccio, il caricatore col fucile c'entra perché è il caricatore del fucile. Poi magari col fucile dice arma, cioè ritira giù le cose così. Una catena di parole di questo tipo. E bisogna dire sempre la lettera iniziale per poi suddividere le parole così. Intelligente, intelligente. Quindi ti dico, mi preparo adesso delle belle parole e te le dico. Capito? Stai ragionando su cosa?
4: Ok.
1: Ce l'hai?
4: Vai. No, no, no, no, non ce l'ho in realtà. Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Fammi vedere. Scusa, cosa posso. Allora. Tu ce l'hai già?
1: Ce l'ho quasi, eh.
4: Oh, soccia, ragazzi. Allora.
1: Ti posso dire che è interessante, eh. Tipo quelli lì usavano montagna e...
7: Esatto. Ma se no, usiamo l'IA, facciamolo con l'IA a questo punto. Certo. Facciamo prima, ci facciamo entrare giù una lista dall'IA.
4: Ah, dell'intelligenza artificiale.
1: Io ce l'ho.
7: Okay, così fa prima, ce l'ho. Non che noi non siamo abbastanza intelligenti, ragazzi.
1: Vai, scrivi la chat.
7: Non sto dicendo questo. Vediamo, tira tipo, chiedigli, tirami giù una lista di parole.
1: Cinque parole che si collegano da sole separatamente.
7: Sì, una roba del genere. Come astrusa come cosa.
4: Allora
1: io ne ho 5 anche fin troppo facili. Vabbè. 5 parole.
7: Va bene, va bene. Perfetto. È in difficoltà.
1: Si inizia a sentire un po' il brividino nell'aria, eh.
4: Porca
1: un po'
4: vacca.
1: Il brividino di adrenalina.
7: È in difficoltà.
1: Attenzione, guarda che non ti spio, eh. Non ti spio, ragazzo. Ragazzo. Oppure dai, lanciamo un occhio, eh. Lanciamo un occhio. Che dici?
4: Oh, ok.
1: Tu spieresti fossi in me.
4: Oh, allora.
1: Oddio. A scuola ero sempre all'ultimo banco perché
7: sempre
1: ero cattivo.
7: A copiare,
1: io.
7: Sempre,
1: sempre
7: a copiare.
1: Sempre a copiare.
4: Allora.
1: Dai, dai. Come
4: okay.
1: Ce l'hai? Come ce l'hai?
4: Ok.
1: Come ce l'hai?
4: Ok.
1: Attenzione.
4: Mamma
1: tensione.
4: Mia.
1: Allora, io inizio con la prima.
4: Ok, vai.
1: Ci sei?
4: Sì.
1: La mia parola inizia con la P.
4: P?
1: Sì. No, aspetta, porta, cosa sto dicendo? La prima parola te la devo dire.
4: Ah, infatti.
1: No, ciao. Inizia con piede, ok? La prima parola dell'elenco.
4: Piede.
1: Piede. E la seconda parola sotto inizia con la S. E si deve collegare a piede. Piede S. Ti dico che non è serpente, ok? Ti do questo indizio.
4: Allora, piede.
1: La salmonella può darsi se la prende sui piedi, non lo so. Non l'ho mai presa in vita mia. Può
4: piede
1: essere...
4: S. Piede S.
1: No, beh, dai, regia.
7: No, io la so, io la so.
1: Ah, sai, ok.
7: Io la so, io la so. No, no, no.
1: Cosa hai
7: no,
1: detto?
7: Non è stanza. Non
4: stanza?
7: È stanza. No, no.
1: La stanza
7: no.
1: Di piedi? Ti piacerebbe la stanza
4: no,
1: di piedi?
4: No, vabbè, capito. Metti in piedi la stanza. No. Ah. Piede, piede S.
7: No, adesso basta.
4: Stivale.
1: Ma no, no. Ma c'è più facile di stivale.
7: Tocca, adesso tocca a Isaac.
1: Ok, ok, tocca a te con la prima parola.
4: Allora, arrivo, eh.
1: Fa fatica a leggere, l'ha scritto in cinese.
4: Cinema.
1: Ok, ok. E l'altra parola inizia con la
4: P.
1: Popcorn. No. È giusta. Ma ciao. Ma ciao.
7: Vai,
1: ma
7: adesso
1: ciao.
7: Con quella dopo popcorn.
1: Mi inizia un po' il brividi. Ah, devo continuare così.
7: Eh sì, okay. Perché Isaac sì. Adesso la popcorn va la parola dopo.
4: Esatto.
1: Ok. Inizia con la.
4: Voglio dirla io la parola dopo.
7: Sì, popcorn iniziale della parola dopo.
4: Ah. E popcorn S.
1: Chiaro. Sacchetto, bro. Perché è giusto. No. No. Ma te, ma guarda che ti ricordo che ho lavorato al circo. Io sai quanti sacchettini di popcorn facevo.
4: È vero. Mi ero scordato. Mi ero scordato.
1: Chiaro,
4: mi ero scordato.
1: I sacchettini di popcorn.
4: Ok.
1: Va bene.
4: Tocca a te.
1: No. No, dobbiamo continuare, no?
7: Sì, finché Leo indovina, continua okay. A indovinare.
4: Ah, ok.
1: Questo salendo di livello. Calma, ragazzi. Wait.
4: Ok.
1: Cacciamela.
4: Bidone.
1: Non ho capito niente. Ah, non stai continuando da sacchetto.
4: Sacchetto.
1: Ok. La prossima parola.
4: Bidone.
1: Non capisco.
4: O sto sbagliando io, scusa.
7: No, sono confuso anch'io.
4: No, scusate.
1: No, perché era un'altra lettera che si collegava a sacchetto, capito?
4: Esatto.
1: Ah, ma tu hai già detto la parola, dovevi indovinare.
4: Ah, io... No, vabbè, ragazzi, no, io so... Ragazzi, non ci sto dentro. Non ci sto dentro. Ok, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti, avanti.
1: Quindi
4: andiamo
1: iniziava avanti. Con la B.
4: Esatto, esatto. Okay. Allora, aspetta. No,
1: aspetta, cancello la memoria. La
4: cancella.
1: La lancio là.
4: Esatto, cancella. Okay. Cancella.
1: Oddio, non mi ricordo okay. Come mi chiamo. Ho cancellato troppo.
4: I.
1: I.
4: Esatto.
1: E cosa si collega I a sacchetto?
4: Esatto.
1: Ok, I. I si collega a. I. I. Sacchetto I.
4: Esatto.
1: Inceneritore.
4: No.
1: Che li butti nel sacchetto.
4: Però in ci sei.
1: In ci sono.
4: Sì.
1: Insaccato.
4: No.
1: No.
7: No, adesso basta perché okay, l'ho sbagliato.
1: Ho sbagliato.
7: Quindi,
1: okay. Okay, devi continuare okay. Con la parola di prima.
4: Va
1: la
4: bene.
1: Parola ti ricordo la piede e l'altra parola iniziava con la S. Ti aggiungo una lettera per facilitarti.
4: Vai.
1: SC. SC.
4: Sciare.
1: No, oh. Ma ciao, col piede.
7: Dove lo metti il piede?
1: Dove lo metti il piede? Dai,
4: ah, scarpa.
1: Bravo.
4: Ah, sì, vabbè, ragazzi, vabbè. Oh. Wow, dormimo.
1: Ma no, okay. La prima l'ha indovinata, oh.
4: Ok.
1: Ok, allora la scarpa si passa alla prossima parola. Con la T.
4: Taglia.
1: No, no, no, no, è difficile, eh. È difficile, questa è un po' cattiva.
7: Allora, un tipo di scarpa, vero?
1: Sei.
7: La è una seconda lettera.
1: No.
7: No?
1: È, la, è un tipo di scarpa da... Inizia
4: aiuto.
1: Con la T.
4: Da...
7: Ah, la seconda lettera è una E.
1: Bravo.
7: Ok, ho capito. Capito. È uno sport. Uno sport...
4: T,
7: è uno sport. Sì, T, okay. Quello dove gioca Sinner.
4: Tennis.
1: Bravo.
7: Ma facciamo così, Bonnie, continua tu e...
1: Ok,
4: vai, ok.
1: Ora da tennis si passa alla prossima parola con la C. Te la scrivo qui. Con la C.
4: C, calcio. C.
1: No, ma ciao. Con la C.
4: Ah, che si collega con
1: tennis.
4: Con tennis.
1: C, B. E
7: la seconda lettera è una A.
1: Bravo. Oh, ma tu, cosa fai? Stai barando? Te c'è la telecamera dietro che leggi il mio telefono?
7: No, allora, proviamo a ragionare. Credo, io non le so.
4: Scusami,
7: okay. Il posto dove giochi a tennis si
4: in
7: chiama...
4: campo.
1: Bravo.
4: Ah, ok.
1: Bravo. E quindi mi verrebbe da dire attenzione l'ultima okay. Parola. Questa già un po' si alza di livello.
4: Vai.
1: Da campo, la parola inizia con la G.
7: La seconda lettera è una I.
1: No.
2: G. Campo G.
4: G.
7: G-I oppure G-O.
4: G.
2: No.
4: Ginnastica.
2: No. No. No. No. No.
4: G.
7: G. G. Ah, G. Forse G, ce G, l'ho. G.
2: Forse ce l'hai.
7: Allora, è corta la parola?
2: 5 lettere. Se la consideri corta.
7: Sì. Allora.
2: Ok.
7: Ce la dovrei avere. Ma
4: state, dai, state parlocchiando voi.
7: No, io sto...
2: Cioè, tu pensa...
7: Non so come aiutarlo, però.
2: Allora, ti faccio una scena, ok? Una scena che si riflette nella cosa in cui voglio intendere.
4: Ok?
2: Sono tranquillo che corro in un... Cioè, mi rilasso in un...
4: Giardino!
7: No! No, allora, la seconda lettera è una consonante.
2: Bravo!
7: Allora, tu immagina... Torna i popcorn. Da che cosa si ricavano i popcorn di cui avevi parlato tu?
4: Grano!
2: No, ragazzi...
4: Il campo di grano.
7: 5 lettere.
2: Ma i popcorn si ricavano dalle pannocchie. Io dal grano, dal grano si fa la pasta.
7: Però il campo di grano è giusto.
4: Ho capito.
2: Mamma mia. Ma mica eravamo degli insegnanti, ma stavamo facendo tribolare tutti i nostri studenti.
4: Ma allora, che cos'è?
7: Ma
4: G?
7: Scusa, ma grano non è giusto?
2: No, no. Sì, no, grano è giusta la parola.
4: E allora va bene quello.
2: Ma certo che va bene questo. Ma era per
7: ci
2: per
7: siamo
2: dire.
7: Arrivati noi.
2: Vabbè, ci siamo arrivati con dei collegamenti un po' nostri, ci siamo un po' arrampicati sugli specchi. Dai,
4: mamma mia,
2: dai, ma voglio sentire
4: mia,
2: concludere la tua, perché cos'è che era in la parola in? La parola in, che dovevi dare io?
4: Indifferenziata.
2: Ah, difficile.
4: Eh,
2: io non la faccio l'indifferenziata, allora per me.
4: Ma no, male,
2: sto
4: no,
2: no, sto scherzando.
4: No,
2: sto scherzando.
4: No, ragazzi,
2: sto
4: no,
2: scherzando.
4: La dovete fare.
2: La dovete fare,
4: okay,
2: tutti.
4: Anzi, mi raccomando.
2: Anzi, dove sono io nel comune abbiamo pure una legge più severa, perché abbiamo dei bidoni col microchip dove dobbiamo mettere dentro determinate cose. Il mio comune è avanzato su queste cose qua. Abbiamo i microchip. Siamo intelligenti.
4: Noi
2: e poi ci arrivano le multe a casa.
4: Bravo. Noi abbiamo proprio le tessere invece.
2: Di cosa?
4: C'è la tessera. Cioè quando arrivi.
2: Dove?
4: Ok, lì davanti al bidone. Tu devi timbrare. Sì.
2: Come al lavoro.
4: Come al lavoro, esatto. Devi timbrare. Fa beep. Si apre. E poi dopo.
2: Che roba. No, da me li ritirano e butto per strada.
4: No.
2: Sì,
4: no.
2: Arrivano la mattina a portarli via. Oppure se vogliono mangiare i gatti, vedi, offriamo pure servizio anche a loro.
4: Ah,
2: cioè,
4: certo, mamma mia,
2: ragazzi, avanti.
4: Animal free qua. Oh.
2: Animal free.
4: Comune di Bergamo. Cioè.
2: La prossima volta porto i gatti che mangiano la mia pattumiera qua in studio. Sono alti così, ragazzi, da quello che mangiano. Sono delle tigri,
4: gatti
2: sono diventati
4: muscolosi con delle braccia di
2: muscolosi così veramente. Ebbene, signori, adesso andiamo in next con un brano. Attenzione, bugie di Shiva.
4: Shiva,
2: ed eccolo qui. Go!
3: RDS

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: qua.
1: Eccoci tornati, ragazzuoli, sono Isaac Show.
2: E io sono Bonny Nazionale.
1: E questo è
2: No Way No Cap.
1: No cap, oh, no cap, no cap.
2: Mamma mia,
1: è giunto il mio momento preferito della giornata.
2: Anche il mio, quello che mi piace di più. Quello che mi piace di più.
1: Cos'hai per me? Cos'hai per me?
2: Allora, ti posso solo dire, come annunciato prima quest'oggi, imparerai una nuova skill. Una skill che mi verrebbe da dire da grigliata, che abbiamo specificato prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando sei la grigliata sei un figo. Attenzione, sto arrivando. Sto arrivando.
1: Ok.
2: Ok. Ok.
1: Ok. Ho un po' di ansia. Di solito sono io che tipo vado di là a preparare le cose, le challenge da fargli fare. Ma che cosa avrai in mente? Aiuto. Io spero non sia qualcosa di spaventoso, tipo un serpente finto, queste cose qua, perché ragazzi, a me mi fanno proprio schifo, serpente, proprio, mi sembrano proprio animali viscidi, proprio quelli, proprio, mamma mia. Le rane è ancora peggio, raga. Cioè, io, le rane, ragazzi, io non posso vederle. Io non posso vedere le rane, non le posso. Cioè, proprio quando mi passa una rana davanti, cioè, io tipo, rimango immobile, tipo così. Che non passa via, ok? Cosa diamine?
2: Attenzione, signori, sono arrivato. Sono arrivato. Abbiamo un palloncino qui che ti faccio controllare. È chiuso da un lato, è chiuso dall'altro.
1: Chiudi meglio la porta.
2: Aspetta un momento.
1: Ragazzi, ma perché c'hai dei palloncini? Che mi devi far fa?
2: Io te l'ho detto che noi siamo degli animatori. Cioè, noi dovremmo diventare degli animatori.
1: No, vabbè, ragazzi.
2: Capito? Cioè, noi
3: buonasera
2: abbiamo quest'arte. Assieme ad Angie Dibby dobbiamo fare gli animatori.
3: Okay.
2: Capito? Cioè, per fare robe di questo tipo.
1: Che fai? Ma come cavolo fai? Come fai? Oh, ma ti strozzi! Ti strozzi! Andi! No, no, no, no, no, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no! No, no, no! Io non lo faccio!
2: Ti è piaciuto, eh?
1: Dov'è?
2: Ti è piaciuto? È andato giù! Oh, ragazzi,
1: ma cosa stracca?
2: Ma non era questa la skills che ti dovrò far imparare?
1: No, guarda che se schiatti io non c'entro niente, eh.
2: No, bro.
1: Io
2: era solo un ingresso.
1: Non c'entro niente.
2: Era solo un ingresso.
1: Un ingresso.
2: Era solo un ingresso.
1: Era un ingoio.
2: Era un ingresso per presentarti quello che oggi andremo a fare. Oggi ci divertiamo un po' con i palloncini. Perché? Perché noi, dato che siamo degli animatori professionisti, cosa che fanno gli animatori professionisti? Cioè, tu vai dall'animatore, la prima cosa che gli chiedi, e se non lo so fare, un Barbagianni, cos'è?
1: I palloncini.
2: Bravo.
1: Ok.
2: Il cane di palloncini. Le forme coi
1: il
2: palloncini.
1: Il cane. No, vabbè,
2: le forme coi palloncini.
1: Ma io sono un disastro.
2: No, calma qua, ragazzi, calma. Perché qua, cioè, se vogliono venire fuori da RDS e chiederti palloncini, noi gli diamo tutti. Gli diamo tutti i cani, okay, che vogliono.
1: Vabbè,
2: tutti i cani,
1: sì,
2: che vogliono.
1: Vabbè, io
2: allora, abbiamo qui
1: sfide,
2: la pompetta. Ti faccio vedere come si fa. E dopo la tua sfida sarà che lo dovrai fare. Capito?
1: Ok.
2: Facciamo così. Io lo faccio. Tu devi seguire le mie mosse senza,
1: sì,
2: che io ti dico niente. Dopo lo dovrai rifare.
1: Sì.
2: Ok.
1: Ok.
2: Allora. Adesso non lo so fare neanche io. Adesso faccio una figura. Allora. Si parte da così.
1: Ok.
2: Prendiamo questo palloncino.
1: Aha.
2: Come diceva la mia prof, te lo faccio vedere una volta per non fartelo vedere mai più, hai,
1: okay,
2: capito?
1: Ok.
2: Ok. You are on fire. Ok. You,
1: sì,
2: are on fire.
1: Così.
2: You are on fire. E ce l'abbiamo pure che scondinzola, eh? Scondinzola,
1: no, vabbè,
2: pure sto cagnolino qua.
1: No, vabbè.
2: Eh?
1: Ma bellissimo.
2: C'ha la coda che è lunga.
1: Ragazzi,
2: cioè, potevo uscire una giraffa.
1: Cioè,
2: potevo
1: qui
2: uscire.
1: Cioè,
2: The best. The best.
1: Cioè, tu sei un genio, ma io adoro.
2: Allora, hai appreso.
1: E questo devo farlo io?
2: Sì. Devi farlo te. Prego. Prego, capitano.
1: Devo imitare questo modello, ok?
2: Ti posso dire che io l'ho fatto dopo tre volte che l'ho visto. Ok, quindi tu, cioè, devi dimostrare che sei
0: solo una volta averlo. Ok,
2: sei più bravo di me, cioè lo studente più bravo dell'allievo. Cioè, mica bau bau micio micio, cioè bau bau sì, però micio micio no. Cioè, guardate qua il cagnolino. Ti dovrei staccargli la coda per farlo normale, però
0: ma
2: va bene.
0: Quanto devo gonfiarlo?
2: Ti posso solo dare questa inspo. Più o meno devi lasciare un po' di coda, così.
0: Un po' di coda.
2: Sì, okay. Quindi vai avanti, vai un po', un po', un po'. Vabbè, stop, va bene così.
0: Va bene così?
2: Ok.
0: Ok.
2: Prego, prego.
0: Ok. Quindi io adesso devo intanto fare il nodo qua, giusto?
2: La prima cosa, esatto, fare il nodo.
0: Fare il nodo qui. Così. Aspetta.
2: Ok, devo dire che stiamo partendo senza nessuna difficoltà. Non si sta assolutamente picchiando con il palloncino.
0: Aspetta.
2: Oh, bella tecnica, eh.
0: Allora,
2: io ti direi lo schiacci sotto una sedia, ok, così dopo c'hai due mani per poterlo gonfiare. Attenzione, bello,
0: okay. Nodo fatto, bello. Ho fatto il nodo.
2: Okay. Bisogna ora partire facendo il muso con le orecchie. Questo
0: quindi
2: qua.
0: Così, questa cosa qua, giusto?
2: No, sì, esatto, bravo. Tu parti, okay.
0: Ok. Da qui cosa faccio?
2: Ok, da qui pinzi in mezzo e fai una torsione.
0: Pinzo in mezzo così?
2: No, pinzi in mezzo qua, ok. E fai e lo giri. Se non ti scoppia in mano.
0: Così.
2: Vai. Vai. Eccolo. Così.
0: Ok. Ok.
2: Ok.
0: Sì.
2: Sembra più un topolino, ma va bene. Sì, sì, sì.
0: Ok, vai, poi.
2: Ok, ora bisogna fare il collo e le gambe. Quindi lascialo pure.
0: Sì.
2: Questa parte qua. Questa qui sarà il tuo musino.
0: Sì.
2: A parte che le orecchie girate così.
0: Ok.
2: Ora.
0: Sì.
2: Prendilo da qui, devi fare le gambe.
0: Da
2: qui. Quindi lo pieghi ancora un po'.
0: Così.
2: Ok.
0: Va bene.
2: E fai un'altra torsione.
0: A metà, giusto? Sempre
2: sì.
0: A metà. Così.
2: Ma ho paura che mi scoppi addosso.
0: Oh, che sta per scoppiare. Così.
2: Ok.
0: Ok.
2: Ho già capito come si era sto cane. Vabbè.
0: È così, vai.
2: Ok. No, però devi guardarlo da così. Quindi c'ha le gambe storte.
0: Ok.
2: Così. Ok. Ora.
0: Sì.
2: Lascia un po' di spazio per il corpo.
0: Sì.
2: Ok, ripiega di nuovo.
0: Sì. E fatti di nuovo la cosa.
2: Ok.
0: Sì. Ce l'ho.
2: Ecco.
0: Non mi prendere in giro.
2: No, è un bossotto. Cioè,
0: mi stai facendo cane shaming, eh? Scusami.
2: No.
0: Allora. Ride di me.
2: Allora chiediamo se vogliono adottare. Questo è il nostro canile, no? Devono adottare dei cani. Possono adottare o questo, che è di razza col pedigree, o poi questo, che è stato abbandonato in autostrada, poverino, per evidenti motivi.
0: Vabbè, allora posso dire, è un cagnolino che io ho trovato.
2: Poverino. Poverino. È un incrocio tra chi? Tra una giraffa.
0: Tra me e lui.
2: Ah.
0: Ok.
2: Come, no, aspetta, come tra te e lui è un incrocio?
0: Sì.
2: Cos'è combinato?
0: Sì.
2: No, ok, ok, no, non lo voglio
0: sapere. Siamo un tutt'uno,
2: ah,
0: ok?
2: No, certo.
0: Però questo cagnolino è speciale perché...
2: Spiega, com'è...
0: Ce l'ho da quando ero bambino.
2: Non c'ho pregiudizio. Okay.
0: Esatto.
2: Sul tuo cane, no?
0: È diverso dagli altri cagnolini,
2: no,
0: ok?
2: Non si nota, tranquillo.
0: È facile essere così, ok?
2: Se vai in strada
0: provate
2: non lo vede nessuno.
0: Provate a essere così, ok? È facile essere così. Provate a essere così.
2: Sembrano le squadre dei muratori, è presente quando devono fare il danno.
0: Oh,
2: bello!
0: Ragazzi, date voto al mio cagnolino.
2: Vai, spacca, ti posso dire.
0: Voto al mio cagnolino.
2: Diventerà
0: dai.
2: La mascotte di RDS.
0: Va bene.
2: Secondo me se lo dai un bambino piange.
0: Cioè,
2: che la fai gli animatori così. Gli crei dei traumi.
0: Cosa
2: ma sì, ci sta, è un inizio.
0: Ma cos'è l'antenna?
2: No, ma adesso me lo devi spiegare a me.
0: Ho creato un cane con l'antenna.
2: Adesso, io sono un bambino. Vengo da te e ti dico, mi hai il cagnolino e il palloncino. Ok, facciamo la scenetta.
0: Sì.
2: Sono un bambino, io grosso così.
0: Sì.
2: Ciao, mi fai un cagnolino che palloncino animatore?
0: Ho finito i palloncini.
2: No.
0: Meglio.
2: Allora, ammetto
0: che... Ma potrei dare questa cosa a un bambino?
2: Se
0: cioè,
2: fossi
0: no,
2: stato un bambino mi sarei messo a piangere di meno sul fatto che erano finiti i palloncini.
0: Esatto,
2: che
0: capito, una cosa cioè, così. Non ti do questa roba qua, cioè, io lo traumatizzo un bambino se gli do questa cosa.
2: Se
0: cioè,
2: lì, vedo cioè, un cane per strada, dice, ma i cani non sono fatti così, cioè, pensa che sia un leone.
0: Cioè, questo bambino va da mamma, papà, mi hanno dato... Cioè, mi denunciano.
2: Mi denunciano. Mamma mia.
0: Una roba così indescrivibile, va bene.
2: Bene, okay. Quindi anche questa cosa qua l'hai imparata. Per le prossime, per i prossimi compleanni non ci andare, quindi.
1: Va bene,
2: ok.
1: Oh. Ma la mia la posso anche tenere per next week, se ci vediamo, eh. Ok. Ok.
2: Perfetto.
1: Va bene.
2: Quindi signore,
1: signori, date foto al mio cagnolino, dai. Cioè, nel senso, dov'è il tuo? Fammi vedere. Ok, io voglio una foto.
2: No, ma questo blu fa schifo. Dai, questo blu fa schifo, cioè, quello arancione spacca.
1: Dai, va bene, dai,
2: spacca.
1: Andiamo. Andiamo in next con la promo di Love Bombing.
2: E
1: let's
2: via
1: go.
3: RDS Next.
4: Siamo Cami Bocci e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni. Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
5: Fino ai segreti più segreti.
4: Love Bombing solo su RDS Next.
2: Ed eccoci qua, ragazzi.
1: Ragazzuoli, ci vediamo settimana prossima.
2: Chiaro.
1: Ma inizieremo con la mia challenge perché non l'abbiamo fatta.
2: Esatto.
1: Per mancanza di tempo.
2: E qua le cose non è che si saltano,
1: Non vedo l'ora di farti fare la mia challenge.
2: Va bene.
1: Intanto,
2: va bene,
1: dimmi se io l'ho superata la tua challenge.
2: Sì, no, l'ho superata. Ammetto.
1: Sei un bugiardo.
2: Io. No, c'è da dire che io la prima volta, te l'ho detto, ci ho messo 3 volte per capire come farlo.
1: Ok.
2: Ma magari se mi fosse uscita una roba così, ti posso dire.
1: Ok.
2: Mi è uscito. Un topo mi è uscito.
1: Va bene.
2: Un topo.
1: Raga. Va bene.
2: Vabbè, okay. Vabbè, dai, ci sta. Approvato.
1: Detto questa roba obbrobriosa, ci vediamo settimana prossima,
2: ragazzi.
1: Con
2: sempre Cap, ogni lunedì.
1: Io sono Isaac Show.
2: E io sono Bonnie Nazionale.
1: Ciao,
2: signori,
1: belli, buona
2: serata,
1: settimana.
2: Ciao. Un bacione.
1: Ciao. Number one for hit music. Number one. We are your number one. RDS Next.

stars preferite. Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RTS Next.
3: Non ho bisogno.

Questa è la tua musica. Hey, I'm Rodrigo. Let's go. This is my song. Any stupid song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Raccontaci le tue storie. Swipe up!

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di S Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su R.

0: Right here. Questa è RDS Next.
1: Right now.
0: Tutta un'altra story. Questa è la tua musica.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: The Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Se next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: Beauty,
5: Skincare
1: e Outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

Stars preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Italian number one.
1: RDS Next.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next. Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
3: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Bye.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: your love. Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo!
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Extra. Ciao, siamo Angelo
1: e Alberto.
0: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
1: Creator, drama, news e storie da capire.
0: Se online, noi ne parliamo.
2: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Claudia Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Follow the song.

musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: Here's our song, Animal. RDS Next.

0: Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!